che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: A Lourdes l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,

0: secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Domenica, lodi mattutine.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno,
1: nel ricordo della tua gloriosa resurrezione.

0: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo.
1: Intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog, città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica, anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare il primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre, Val di Chiana, Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila, prima grande gara Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana Cortona. Alle 18 esibizione della compagnia Cilindro, animazione folcloristica, canti, balli, tradizione della Val di Chiana. Alle 21 orchestra Etrusco, sound, serata danzante. Il 1 e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti. Prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e 2 agosto gare primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana.

0: Il primo e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti, prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Valdichiana, a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

store e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo!
5: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: E bentrovati di nuovo, e di nuovo buona domenica. Oggi è il 2 di agosto, siamo ancora qua, siamo ancora con voi, questa è Radio Incontri e io sono Marco Pieroni, sono le 9.04, insieme a me stamani, direi a livello eccezionale ma comunque con molto piacere, insieme a me troviamo Alessandro Ferri. Ciao Alessandro.
1: Buongiorno a tutti e buona domenica, grazie per avermi invitato, soprattutto la domenica mattina presto perché è il mio orario preferito sicuramente.
0: Ma senti, come diciamo spesso anche con Mirko, in realtà questo è un orario di quelli che strani, no? Perché siamo abituati tutti un po' a dormire la domenica, ma c'è molta gente che lavora la domenica mattina, non ultimo anche il nostro Mirko Perugini che anche oggi è in tour per le colazioni, quindi in realtà poi dopo lo sentiremo in collegamento, però in realtà con noi Mirko lavora anche come tanta altra gente.
1: Assolutamente.
0: Oggi il tema di oggi, allora non perdiamo tempo per coloro che sono svegliati da poco e sentono questa voce rauca insieme alla radio. Oggi parleremo di tutto quello che non si butta via in cucina. Oh, questo è interessante, che dice Alessandro?
1: Assolutamente, perché è un tema antico ma attualissimo, perché si parla tanto del recupero, del riciclo, del riuso, e effettivamente la cucina tradizionale, quella contadina che poi ci racconta sempre Mirko, era anche una cucina che in qualche modo faceva di necessità virtù, come si dice, quindi non si buttava via niente, si poteva sempre in qualche modo recuperare quello che era lo scarto del piatto precedente, e questa è una cosa positiva perché ci insegna a evitare gli sprechi. Peraltro, scusami Marco, ci tengo a dirlo, insomma Radio Incontri da questo punto di vista è una radio particolarmente appropriata perché noi collaboriamo con il Banco Alimentare e quindi sappiamo bene qual è il tema dello spreco alimentare e i rischi che questo può causare.
0: Esatto, il tema del recupero è molto importante, quindi se potete comunque donate i vostri alimenti non ancora scaduti ma che comunque sono buoni per molta gente che ne ha bisogno. Ti dico una curiosità prima di passare al brano: una volta recuperavano anche le bucce di cipolla, venivano essiccate, frullate e le mettevano nel brodo.
1: Vedi, questo non lo sapevo, però effettivamente il recupero delle bucce in generale è sempre...
0: Sì, esatto, sì, poi va bene, sono tutta una serie di recuperi nella frutta, nella verdura, che magari vanno a finire come concimi, vanno a finire come altro tipo di...
1: I gusci d'uovo,
0: esatto, perché poi abbiamo parlato la settimana scorsa delle uova, quindi è un argomento che ci siamo dati, ovviamente abbiamo già esaurito. Quindi oggi faremo la cucina contadina di necessità virtuosa. Tu, come dici te, è una filosofia, e poi vedremo come altre cose, insomma, diciamo riguardo alla cucina, ma andiamo piano, che sono le 9.07 di mattina, quindi ancora è presto. Io per andare piano mi sono permesso di scegliere una canzone che tu riconoscerai sicuramente, no? Appena parte.
1: Ah, questa sì, questa è famosa. Non puoi stare fermo con le mani nelle mani.
0: Sì, esatto, e da qualche parte... Fra l'altro cita anche il sale, no?
1: Ti ricordi? È vero, è come quindi, il sale, esatto. Margherita è come il sale.
0: E quindi Margherita, Riccardo Cocciante.

0: Va bene, ritorniamo in diretta. Margherita, hai anche una pizza?
1: Sì. Tutto torna. Chissà se Riccardo Cocciante si riferiva sempre alla regina Margherita, a cui hanno dedicato la pizza.
0: Chissà, in effetti questa sarebbe interessante da conoscere la storia. Ecco, allora, oggi, come dicevamo, parliamo degli avanzi, no? Quelli che normalmente...
1: Leftovers, come dicono gli americani.
0: Leftovers. Leftovers, ok, sì, non mi parlare in lingua
1: che letteralmente
0: strana.
1: È ciò che rimane, perché to live, lasciare.
0: To live, certo.
1: Quello che rimane lì e che però non è che si butta.
0: No, assolutamente. E allora, quindi parliamo del pane, che è il re del recupero, no? Perché
1: assolutamente.
0: Una volta... Nelle civiltà contadine, quando si faceva il pane una volta a settimana innanzitutto, quindi dopo un po' di giorni, ovviamente non come quello che compriamo oggi, che tu sai benissimo
1: che dopo due giorni è duro come...
0: Ma io dico dopo tre ore, nel senso che appena tornato dal fornaio, ma non per i fornai, voglio dire, moderni, che probabilmente sono cambiate le tecniche, sicuramente di cottura, di lieviti e tutto quello che... L'altra volta parlavamo anche del lievito madre,
1: quindi... Ah, ok, quello che si conserva per secoli.
0: Sì, esatto, che poi si può ravvivare, non lo sapevo.
1: Risorge,
0: se è in frigo tu lo rimetti nella farina e dopo un po' riparte. Quindi non è che sei obbligato tutte le settimane a rifarlo.
1: È incredibile questa cosa.
0: Sì, è molto carino. Infatti ora proverò insieme ai nostri ascoltatori che magari anche loro sono stati incuriositi la volta scorsa, riproverò anch'io. Quindi il pane toscano è senza sale, no? Tu lo sai perché è senza sale, quindi deriva...
1: Perché c'era... Allora, io sapevo la storia perugina, quella della guerra del sale.
0: Sì, la guerra
1: del
0: sale, esatto, sì.
1: Però ti dico, ora appunto non mi sono documentato perché oggi sono così ospite.
0: Sì, sì.
1: C'è un passaggio famoso della Divina Commedia, che quindi è stata scritta ben prima della guerra del sale, in cui... quando Cacciaguida dice a Dante insomma tu andrai in esilio e proverai come sa di sale lo pane altrui, che è una delle frasi più belle uno dei versi più belli ovviamente del poema, perché è un modo per dire l'esilio sarà talmente terribile e tu te ne accorgerai appunto consumando il pane salato, che per un toscano appunto è la prospettiva più devastante, più...
0: Sì, guarda, io esperienza personale.
1: Quindi probabilmente c'era già prima un pane senza sale.
0: Sì, esperienza personale, ho solo tre figli, come tu sai, no? E sono tutti fuori in realtà dalla Toscana, a parte una che comunque è Firenze, ma tutti gli altri due, cioè, il pane senza sale non esiste. Se chiedi il pane senza sale a Milano, ti dico che l'è.
1: Sì.
0: E quindi in realtà perché il pane senza sale ha un vantaggio enorme, che lo adatti a qualunque cucina senza che lui prenda il sopravvento, no? del sapore. Guarda, non è che vogliamo fare i cuochi che c'è già Mirko, per l'amor di Dio, però in realtà questo è. Poi dicevo, il pane una volta a settimana veniva fatto in dei grandi forni, dopodiché veniva mangiato durante la settimana, ma normalmente anche lui dopo un po' diventava raffermo, no? Perché era impossibile mangiarlo.
1: Chiaro.
0: Tutto, quindi che facevano i nostri nonni? Ovviamente usavano quel pane per altri tipi di cucina, quindi ad esempio la pappa al pomodoro, che poi tratteremo con Mirko nella ricetta del pranzo della domenica, la ribollita, no?
1: Sì, poi più toscano della ribollita.
0: Il pancotto, la panzanella.
1: Buonissimo.
0: La panzanella, che poi Mirko ci diceva nelle varie puntate di usare anche il pane raffermo, farlo a quadratini finché possibile e tostarlo. Quindi in realtà viene una panzanella più croccante, dice lui, no? Quindi non troppo. Per esempio, una cosa che usa dire spesso, il pane usato anche per i crostini neri, no? Il pane non va assolutamente bagnato. Io invece lo facevo sempre e mi sono sentito malissimo quando me l'ha detto non lo fate.
1: Deve essere tipo una bruschetta.
0: Deve essere, insomma, sì, esatto, tipo una bruschetta. Poi è il crostino che fa effettivamente la differenza all'interno del cibo stesso. Una volta il pane raffermo, non so se lo sapevi, veniva grattugiato a mano, e questo è normale, ma con una grattugia enorme rispetto a quella di oggi. Ma 6-7 volte più grande,
1: addirittura.
0: È una grattugiona,
1: ci vuole tutto il braccio
0: di ferro. Di ferro, sì, d'accordo. E il profumo del pane, ti ricordi? Allora, siamo alla radio, è difficile descrivere un profumo.
1: No, me lo ricordo bene, anche perché a Cortona stavo praticamente vicino a un forno, quindi appena ti alzavi la mattina lo sentivi e effettivamente c'ha... Io non ho mai fatto il pane in casa, non sono di quelli, chissà, prima o poi mi ci metterò, però effettivamente ha un odore buonissimo, è proprio...
0: Io lo faccio tutte le settimane.
1: Ah, vedi?
0: Sì, sì, quando...
1: Ma il tuo dura? O è come quelli...
0: No, il mio dura, sì, sì, tranquillamente dalla domenica arriviamo al mercoledì, giovedì, senza problemi. Vedi? Sì, sì, ma eppure anche io uso farina, non voglio dire
1: industriale,
0: zero, quindi diciamo. Uso lievito, anche lui, lievito di birra industriale, però che ne so, in realtà l'impasto riesce a durare per diversi giorni, ma al punto che anche mia moglie, magari, visto quando vai a scuola tu conosci l'argomento, per lo sputino si porta il pane fatto da noi la domenica, ma arriva mercoledì, se ci arriva.
1: Vedi, brava, non vale macchinette come faccio io a prendere le merendine.
0: Sì, esatto. Va bene, quindi andiamo sempre piano, perché vi ripeto, è domenica, oggi è il 2 di agosto, che ci fate ancora ad ascoltare la radio, ma magari siete anche al mare, perché voglio ricordare che noi siamo una radio locale, ma in realtà arriviamo in streaming ovviamente ovunque voi possiate essere, radioincontri.org. Poi andiamo anche in DAB, e in DAB arriviamo in tutta la Toscana,
1: sulle spiagge della Versilia.
0: Quindi anche sulle spiagge della Versilia, quindi per coloro che ci ascoltano nelle spiagge della Versilia, ripeto il nostro numero di cellulare 333 898 2560, 333 898 2560. Ma questo perché? Magari perché volete dirci smettete di parlare di pane e parlate di companatico. Questo lo faremo dopo, nel senso che più tardi parleremo anche del companatico. Adesso che ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo un altro grande della musica italiana, sempre per andare piano? Io direi di sentirci un signore che si chiama Claudio Baglioni,
1: con Mille giorni di te e di me.
0: Buon ascolto, sempre da Radio Incontri, sempre con voi.

0: Rieccoci in diretta, ciao Alessandro.
1: Eccoci di nuovo.
0: Allora, mille giorni di te e di me, questa è una canzone che comunque ci riporta indietro nel tempo, perché in realtà...
1: Perché intanto è del 1990.
0: Esatto, quindi è di qualche tempo fa, anche se comunque a me sembra ieri. Io, va bene, lasciamo perdere, saranno i miei capelli bianchi, ma in realtà mi ricordo molto bene queste canzoni, tutto quello che... se mi guarda allo specchio capisco, se non mi guarda allo specchio non capisco, va bene, comunque due decenni e passa. Allora, parliamo della cucina delle nonne, no? La cucina delle nonne, quindi cucina di recupero. Una volta in cucina c'era la cucina economica cosiddetta.
1: Non è come ora che abbiamo le piastre con la resistenza, come sono fatte quelle
0: a induzione.
1: Poi, insomma, ora si cucina, c'è la friggitrice ad aria, c'è il microonde. Ora ci sono mille modi diversi. Fino a non tanti anni fa c'era invece quest'unico strumento dove si faceva tutto, insomma.
0: Sì, esatto, che poi doveva essere alimentata tutto il tempo, perché
1: andava a legna,
0: quindi in realtà aveva anche una bocca non molto grande, se non mi ricordo bene, quindi proprio per contenere e riuscire a dare un maggior calore, il forno era, diciamo, dove bruciare la legna era abbastanza piccolo.
1: E io mi chiedo, quando si faceva il famoso sugo, quello che stava ore,
0: sì.
1: Cioè lì uno doveva avere continuamente la scorta.
0: Sì, perché in realtà nelle case vicino, ma l'ho avuto anch'io, nelle case vicino alla cucina economica c'era, se uno era fortunato, anche un caminetto, ma comunque c'era proprio un deposito di legna, si chiamava una barca di legna, dai, così.
1: Una barca di legna.
0: Parliamo di come se effettivamente parliamo nella Val di Chiana, no? Quindi veniva barcata, come si dice, vicino alla stufa, che non ci pensava la massaia di solito, ma ci pensavano o i ragazzi, diciamo, in età che potevano trasportare, o il marito quando tornava dai campi, comunque alimentava questo tipo di discorso. E poi aveva, non so se ti ricordi, per i nostri ascoltatori, dei cerchi concentrici l'uno dentro l'altro di ferro, che potevano essere eventualmente quello più piccolo tolto quando volevi aumentare la fiamma del gas, come si dice.
1: Questo non me lo ricordavo,
0: sì.
1: Sinceramente ne ho viste di cucina,
0: sì,
1: economica.
0: In realtà, capito, avendo tutti i cerchi concentrici potevi togliere progressivamente i vari pezzettini, infatti c'era un attrezzo di ferro con un uncino in alto per toglierlo, e questo ci permetteva di aumentare il fuoco. È vero che Mirko ci dice sempre che il sugo deve avere il sobbollore, si chiama, no?
1: Il sobbollore.
0: Sì, proprio quelle puntine di aria che escono appena appena dal sugo, appunto ci mette delle ore, perché oggi siamo abituati, e anche i miei figli, ovviamente non ci discuto più, comunque il fuoco al massimo, no? E il sugo deve essere pronto in 5 minuti, ecco, però è un sugo da 5 minuti, c'è poco da fare. Poi ancora più indietro nel tempo c'era il paiolo nel fuoco, il paiolo era sempre lì, perché o ci mettevi l'acqua a bollire, o ci dovevi fare per esempio la polenta, anche se non è nelle nostre zone, ma comunque veniva fatta, ma serviva comunque per bollire qualunque cosa. Ed il paiolo era un altro di quei strumenti di rame, ricordo, che era completamente nero.
1: Sì, appunto, era affumicato.
0: Sì, però all'interno era sempre bello di rame, perché le massaie erano continuamente ogni volta a pulirlo, ad aprirlo, non troppo, perché doveva comunque avere quella patina,
1: perché è come la caffettiera,
0: è come la caffettiera, esatto, la moca
1: se viene pulita poi dopo non funziona bene,
0: no, esatto, sì. Esatto, quindi le donne la domenica facevano un po' come lo che stiamo tentando di farvi fare, cioè ricucinare, non solo le donne, anche gli uomini ovviamente, di fare un bel pranzo la domenica tutti insieme. Diciamo, io sono al mare, sono sulla spiaggia
1: con 40 gradi.
0: Con 40 gradi, quale pranzo voglio fare? D'accordo, non è un problema, però magari quando tornate a casa e ripensate a queste cose, in realtà al non spreco, al consumo e a tutto quello che ci serve per fare una vita più lenta. Dico io.
1: Sì, perché l'impegno poi porta anche a vivere meglio, insomma.
0: Sì, esatto. Poi se guardiamo anche le case coloniche, ma anche quelle che sono state ristrutturate oggi, no? Si vede benissimo che la cucina era un luogo sacro di vita. In cucina ci si viveva, non è come oggi che si cucina e poi si porta le vivande da un'altra parte, in salotto o dove si va a mangiare. La cucina era proprio un luogo vissuto, sì, perché tutto quello che era appeso alle cucine, visto che oggi stanno rifacendo un po' tutte queste cose, cose e quindi riarredare le vecchie cucine, no? Io ho visto diversi musei dove fanno vedere la civiltà contadina e in realtà tutte queste suppellettili che venivano attaccate in realtà al muro, ma erano continuamente usate, quindi tutti quegli accessori oggi, come hai detto te, c'è il mini pimer, c'è il frullatore, c'è
1: cioè, all'epoca si faceva con poco,
0: con poco, esatto, sì, infatti è quello che dice anche tanta gente, no? È vero, abbiamo tutti questi strumenti, ma quando li uso? Cioè la friggitrice ad aria mica la uso tutti i giorni in realtà, la cucina economica...
1: A parte tua madre,
0: ah, perché hai imparato a...
1: Ormai non usa più il forno praticamente...
0: Mannaggia, non ci avrei... perché tua madre quanti anni ha, no? Per farmi
1: affrontare... c'è l'età tua...

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
2: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
3: Bene, iniziamo il nostro menù della domenica. Come detto, iniziamo con la pappa al pomodoro. La pappa al pomodoro, come sappiamo, è sempre un piatto di recupero contadino, che i nostri, possiamo dire, contadini di una volta, che anche tuttora, ma anche tutte le persone, perché anche nei ristoranti si trovano, fanno e si fa e faranno e facevano. Quindi partiamo subito con gli ingredienti. Per 4 persone serviranno 4 fette di pane toscano, raffermo. Serve sempre, è una ricetta di recupero, e quindi serve pane raffermo. Poi, se non l'avete, che volete mettere pane fresco, liberi di farlo. 250 g di passata di pomodoro o di pelati, una cipolla, uno spicchio d'aglio, un po' di basilico, perché faremo anche un olio al basilico. Poi vi svelerò un trucco per l'olio al basilico. Sale, pepe, come detto, olio extravergine di oliva e altro basilico per l'olio al basilico. La ricetta è facilissima. Si prende la nostra cipolla, si fa a pezzettini molto piccolini e si mette a rosolare insieme all'aglio e all'olio. Si mette un pochettino di sale e di pepe. Come ben sapete, il sale aiuta a far cuocere la cipolla per far uscire la propria acqua di vegetazione, e una volta che la cipolla è stufata e anche l'aglio è stufato, l'aglio potete lasciarlo intero se non vi piace mangiarlo. Se vi piace, potete sia farlo a pezzetti oppure si disfa durante la cottura. Comunque, una volta che sarà ritirata l'acqua di vegetazione di queste verdure, si mette il pomodoro. Messo il pomodoro, si mette il pane. Qui dobbiamo stare attenti, perché il pane, rilascerà amido e quindi potrà attaccarsi nel fondo della pentola. Se avete una pentola antiaderente, bene. Se dovete averle d'acciaio, state attenti, perché poi dovete tenere il fuoco molto basso e girare spesso.

0: stesso, fino a che il pane non diventerà una pappa e sarà ben amalgamato insieme al pomodoro. A metà, quando il pane comincerà a disfarsi, mettete il basilico tritato con le mani, perché sennò il basilico si ossida a contatto con la lama del coltello, ecco perché diventa nero. Mettete il basilico per insaporire la nostra pappa. Una volta pronta, spengete, coprite e fate insaporire per alcuni minuti. Nel frattempo possiamo anche preparare, dopo la cottura della pappa, perché poi la pappa sarà bollente, quindi alla bocca non ci si porta, potete mettere fare l'olio al basilico. L'olio al basilico non è altro che un'emulsione, come detto prima, di olio basilico. Come ben sapete, il basilico, se lo si usa fresco, ok, vedete che qualche volta diventa nero. Vedete come mai diventa scuro, diventa di un verde molto scuro, sembra insomma che sia andato a male, possiamo dire, perché si ossida. Ok, quindi per far sì che il basilico possa rimanere sempre ben verde è un procedimento non lungo, sono quei 5 minuti in più che possono far sì che la ricetta sia ancora visivamente più bella. Portate ad ebollizione l'acqua in un pentolino dove potete mettere il basilico. Tuffate il basilico per un minuto, non deve bollire, deve fermarsi dentro l'acqua calda, e poi lo scolate e lo mettete in una ciotola con acqua e ghiaccio. Lo shock farà sì che il basilico manterrà il suo bel verde e l'acqua calda non lo farà ossidare, ok? Quindi una volta che poi è pronto il basilico, prendete un bicchiere con il mini pinner che tanto adesso abbiamo tutti e si fa la nostra emulsione di olio e basilico. Come si serve? Si serve in un piatto, in un vassoio da portata o in un piatto fondo. Se volete potete mettere anche una grattugiata di pecorino o di parmigiano e sopra un cucchiaio di questo olio al basilico. E il nostro antipasto è fatto.
1: È bellissimo il fatto di tuffare il basilico dentro, però sì, lo shock termico in effetti non ci avevo pensato.
0: È una cosa in più.
1: Grazie, a dopo allora.
2: E ritorniamo quindi insieme con questo suono.
3: Col suono delle cicale.
2: Perché anche oggi è ritornato e sta ritornando quel caldo afoso.
3: Siamo alla terza, quarta ondata di calore.
2: Esattamente. Mi è venuta in mente una canzone, ma non la faccio sentire tutta, ovviamente, parlando di quello che ha appena detto Mirko, no? Che tu conosci bene anche dall'incipit.
3: Sì, questa è famosissima, poi di Nino Rota, quindi anche.
2: Esatto, non è di nessuno. Sì, ora Rita Pavone ovviamente all'epoca era una bambina, era giovane questa bimba quando cantava questa canzone. Vabbè. Allora, in sottofondo lasciamo la pappa col pomodoro, mentre continuiamo a parlare del pranzo della domenica come momento sacro. Allora, tu che sei un esperto sia di storia che di italiano, no? Di tutta la cultura anche,
3: e di,
2: no?
3: Pappa col pomodoro.
2: E di pappa col pomodoro. Quello che volevo chiederti è, ma secondo te, proprio questa è un'opinione, non deve essere un approfondimento storico, perché la domenica non è più un momento sacro per sarebbe una banalità la risposta, però proviamo.
3: Credo che sia l'effetto della secolarizzazione della società, nel senso che appunto una volta, con l'eccezione di alcuni lavori, lo dicevamo anche prima, i lavori dell'ospitalità ovviamente,
2: certo,
3: gli hotel, i ristoranti eccetera lavorano di domenica, però complessivamente si tendeva ad essere liberi la domenica proprio perché era il giorno sacro in cui una popolazione in larga parte cattolica andava a messa. E questo è cambiato, nel senso la società è diventata più laica e ci sono molte persone che lavorano, anche perché appunto le liberalizzazioni dei primi anni 2000 hanno permesso per esempio di aprire molte attività commerciali anche di domenica.
2: Sì, in effetti, perché prima di quella data anche tutti i supermercati
3: chiudeva tutto la domenica, mentre invece oggi è una scelta del supermercato tenere aperto, alcuni tengono aperto soltanto la mattina, altri tutto il giorno, e chiaramente questo in qualche modo diciamo riduce le possibilità anche di stare in famiglia e di ritrovarsi.
2: Esatto, anche però vorrei significare, ma tu penso che lo sai, anche viaggiando all'estero non è vero che tutti i negozi per esempio all'estero sono aperti la domenica.
3: No, anzi, nel nord Europa la domenica è tutto chiuso.
2: Ecco, cioè per far capire che non è globalizzata questa scelta, nel senso che per esempio nel nord Europa dopo le 18 addirittura chiudono, esatto, e non trovi più niente.
3: Poi ci sono, che ne so, i posti di vacanza dove ci sono quei negozi che sono sempre aperti, appunto, però solitamente, anzi, ci sono dei momenti dell'anno, io per esempio ho fatto il mio Erasmus in Danimarca e lì per esempio la settimana di Pasqua era quella in cui era letteralmente tutto chiuso.
2: Anzi, la settimana di Pasqua.
3: Tutta la settimana. E mi raccontavano che fino a qualche anno prima addirittura anche la televisione andava in pausa e mandavano soltanto musica classica, soltanto passioni o brani classici.
2: Ecco da dove ha preso la passione Paolo Merlo, il nostro collega. Quindi, sulla musica classica, sì, sì, è uno scherzo ovviamente. Sì, sì, dimmi.
3: No, e di conseguenza appunto no, è una cosa che succede in Italia, diciamo ora non stiamo qua neanche a commentare se è giusto o sbagliata, però effettivamente viene a mancare insomma questo momento anche di ritrovo, poi spesso durante la settimana non ci si trova sempre per motivi lavorativi, quindi purtroppo diciamo si è persa un'abitudine e sicuramente questo è un aspetto negativo, diciamo, poi sulle motivazioni si può discutere però.
2: Sì, sì, no, ma anche semplicemente per parlare, no? In quel momento.
3: Ma tanto se poi si sta a tavola tutti con il cellulare.
2: Esatto, questa è un'altra cosa.
3: È quello il problema.
2: È un'altra cosa che abbiamo. Sì, sì, d'accordo. Addirittura conosco alcune persone, ovviamente della mia età, che durante il pranzo ne ha nemmeno la TV, non solo il cellulare, ma proprio estremismo completo. Quindi, ecco, questo. Però in effetti per parlare con i figli potrebbe essere uno strumento come a scuola, no? Mettete il cellulare in questo.
3: Ti devo dire, allora, io sono cresciuto con la televisione accesa durante il pasto, però in realtà io non la vedo come una cosa negativa perché era l'occasione appunto per guardare il telegiornale,
2: sì,
3: e quindi anche per avere una, diciamo in qualche modo una formazione, non dico politica, ma perlomeno sulla cittadinanza, perché appunto guardando il telegiornale viene a sapere quello che sta accadendo nel mondo, quello che sta accadendo in Italia, e quindi spesso da lì nasceva lo spunto di conversazione anche tra i familiari, quindi.
2: Anche perché oggi i ragazzi, ora non voglio fare quello che sa tutto, ma è quello che è esperienza personale, comunque le notizie non è che non le sanno, ma le sanno spesso dai social, no?
3: Sì, hanno modi di fruizione diversi.
2: E questa cosa però porta anche a dei ritardi, te lo dico un esempio, no? Sempre i soliti pochi tre figli che ho, mi arrivano di solito dei messaggi su delle notizie, no? Mi arriva il messaggio su WhatsApp che mi dice, ah, guarda, c'è questa cosa che è successa, ma che magari so già da tre giorni, cioè, quindi questo è non è che abbiamo migliorato e quindi l'immediatezza dell'informazione come può essere un radiogiornale, un telegiornale, no? Che ne pensi?
3: No, poi tra l'altro in realtà c'è anche un altro problema, perché fino a una quindicina d'anni fa, vent'anni fa, appunto la comunicazione arrivava dai giornali che prendevi la mattina o appunto dai telegiornali che avevano degli orari prestabiliti, a meno che non ci fosse la notizia rilevantissima l'11 settembre, per dire, e quindi c'era l'edizione straordinaria. Oggi invece noi in qualsiasi momento, intanto ci sono le televisioni all news come le chiamano, dove ci sono le notizie 24 ore su 24, ma ci sono anche appunto i social che ogni secondo ci aggiornano, e questo in realtà crea un effetto di eccesso, di essere sommersi dalle notizie, che porta specialmente alcuni, e nei giovani l'ho notata questa cosa, anche a sentirsi talmente oberati da questa abbondanza di notizie che allora preferiscono non informarsi troppo, proprio perché questo causa ansia, perché poi purtroppo le notizie che arrivano raramente sono le buone notizie, quelle che da Carla Rossi,
2: sì, esatto,
3: nella Fontana del Villaggio.
2: Sì, sì, anche questo è un argomento del quale sono molto
3: d'accordo.
2: Spesso
3: sono fatte apposta per creare ansia, perché si parla di criminalità, si parla dei problemi ecologici, del fatto che il pianeta va a rotoli, della possibilità di una guerra. E tutto questo chiaramente crea un'ansia diffusa che nei giovani è sempre più presente.
2: Ecco, visto che ci saranno anche alcuni nostri ascoltatori, e ci sono, che poi sono dei ristoratori, no? Allora, una volta, e qui apro un mondo, le porzioni erano molto più abbondanti di oggi.
4: per fortuna.
2: No, ma questo perché
3: le persone erano molto più magre, però, ecco, perché mangiavano solo la domenica e il resto della settimana andavano.
2: Sì, tra l'altro la domenica era il giorno deputato a mangiare la carne. Non è che la mangiavi tutte le sere, o facevi l'hamburger, o facevi la fettina, o quello che volete voi, insomma.
3: Ma dal punto di vista dietetico, ora io poi non è che sono
2: un nutrizionista,
3: no. Però so che appunto la carne, insomma, per chi la mangia ovviamente, non dovrebbe essere consumata quotidianamente, insomma, o comunque non dovrebbe essere consumata in quantità enormi, ma appunto un approccio corretto potrebbe essere proprio quello di diluire, diciamo, il consumo, soprattutto magari concentrandolo in certe giornate, come può essere la domenica.
2: E l'ultima cosa, poi passiamo a una cosa a colori, vabbè, dei colors, ma l'altra domanda è: ti sei reso conto da diversi anni che più o meno è sparito il vino della casa?
3: Sì, effettivamente ora ci si fa più attenzione. C'è ancora chi acquista, ovviamente non è il vino della casa, però ci sono quelli in brick, diciamo, sono considerati il vino più accessibile, diciamo, quello meno oneroso. Però effettivamente ora magari ci si fa più attenzione sulla scelta, perché anche lì, vabbè, ci sarebbe da farci una trasmissione,
2: sì,
3: insomma, sull'evoluzione.
2: Vino, sì, sì.
3: Te lo dico perché poi io insegno nel corso di enologia, insegno italiano, ma insegno enologia nel mio istituto agrario. Effettivamente c'è stata un'evoluzione significativa nell'enologia italiana, passando, diciamo, negli anni 80, poi soprattutto è stato quando c'è arrivato purtroppo lo scandalo del vino al metanolo, che poi è quello di, tra l'altro, poche settimane fa era anche l'anniversario. Questo ha determinato un cambiamento gigantesco nella produzione di vino, perché si è passati dal vino che si fa in grandi quantità come vino da pasto a appunto il vino ricercato, al vino di qualità, e questa quindi è un'evoluzione appunto del vino italiano, che ora in realtà sta affrontando un altro problema ancora, perché ora con le temperature che abbiamo, è vero che la vite è una pianta, diciamo, che reagisce abbastanza bene allo stress idrico, diciamo, appunto è tipica dei paesi mediterranei proprio perché vive nel caldo. Però caldo di queste proporzioni non esisteva fino a qualche anno fa, e quindi questo comporterà ulteriori cambiamenti. Avremo sempre più vini, diciamo, a gradazioni più alte, per esempio si dovranno studiare dei sistemi anche di irrigazione più efficaci. Vabbè, come ti ho detto, potrebbe fare una bella trasmissione a tema vino.
2: Va bene, ti prometto che la faremo. Adesso sono le 9:47, siete su Radio Incontri, io sono Marco Pieroni, insieme a me c'è Alessandro Ferri, Mirko Perugini è in collegamento, fra poco andremo con il suo primo. Nel frattempo ci ascoltiamo i Colors, che una canzone che si intitola Karma.

0: Radio Incontri in Blu è intrattenimento, musica e notizie.
1: E notizie.
0: Cerca i nostri video su YouTube e segui le nostre dirette su Twitch.
2: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
3: Bene, continuiamo il nostro menù della domenica parlando oggi di un piatto proprio tipicamente cortonese. Non me ne vogliate nessuno di come preparo io i pici e di come magari li faccio, perché so bene che ci sono anche altre tecniche, però io ho imparato a farle così e questo è quello che io faccio. Faremo, come detto, i pici alle briciole. Le briciole non sono altro che delle briciole di pane, come ben sapete, che noi metteremo a diventare croccanti in una padella, ma adesso vi spiegherò la ricetta, intanto vi do gli ingredienti. Per 4 persone serviranno 400 g di farina zero, 20 g di sale fino, dell'acqua, io la uso tiepida perché secondo me dà ancora più elasticità all'impasto, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e tanto olio di gomito per poterli fare se li volete fare a mano. Per il sugo serviranno 4 cucchiai di briciole di pane, oppure se volete mettere dei pezzettini di pane liberi di farlo, uno spicchio d'aglio, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe ed un pochettino di prezzemolo. Questo per le briciole, per far diventare croccanti le briciole ovviamente. Per la salsa, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, un pochino di peperoncino e dei filetti di acciuga. Oppure, se non avete i filetti di acciuga, quelli sotto sale ovviamente, prendete della pasta d'acciuga di buona qualità. Come sempre detto, la qualità è l'ingrediente migliore per far sì che anche un piatto semplice come questo possa essere squisito. Allora, per prima cosa dobbiamo fare i pici. Come si fanno? Se vogliamo farli nel piano di lavoro, di legno, facciamo come quando facciamo la pasta all'uovo. Si mette la farina, si fa un buco nel mezzo, che c'è chi la chiama fontana, chi la chiama vulcano. Ci si mette l'acqua tiepida, il sale, l'olio e si inizia ad incorporare la farina piano piano da esternamente. Si impasta il tutto per bene. Ci vogliono almeno 15 minuti per far sì che l'impasto sia bello elastico e non si rompa quando dobbiamo fare i pici. Perché? Perché se lo facciamo a mano con la forza lavoro, diciamo, e il riposo, fa sì che si sviluppi glutine, la pasta acquisti elasticità e quando si vanno a fare i pici non si spezzano in cottura, che è molto importante. Se vogliamo farle invece con il robot da cucina, che penso quasi tutti possiamo avere, si mette nella planetaria tutti gli ingredienti, iniziamo con la farina, il sale, un pochettino d'acqua, piano piano la facciamo prendere alla farina e l'olio, e fino a che tutta la planetaria non sarà ben pulita, l'impasto ben compatto e quasi attaccato al nostro gancio, che è quello che serve, lo strumento che serve per impastare la pasta, non ci fermiamo, serviranno intorno a 5-6 minuti. Fatto ciò, io faccio così: prendo il mattarello, faccio tipo una torta, una focaccia alta un centimetro e poi taglio delle striscioline. So bene che non si fa così, chi fa anche i pici in maniera diversa prende l'impasto e da lì inizia a fare lo spaghetto lungo oliando anche il piano di lavoro. Io ho imparato a farli così e quindi li faccio così. Prendo quindi queste striscioline di pasta, poi le arrotolo con le mani partendo dal centro e muovendo le mani all'esterno, quindi la destra verso destra e la sinistra verso sinistra, sempre arrotolando fino a che non viene un bello spaghetto grosso e circolare. Non deve essere regolare, perché sennò poi lo facciamo con le mani, con la macchina volevo dire, però facendolo con le mani più o meno deve essere questo. Non devono prendere assolutamente aria, perché i pici, se prendono aria, si spezzano, si seccano e si spezzano. Quindi o si mettono con un po' di semola o di farina dentro ad un frigorifero per il tempo che serve, fino a che non si usano, direttamente in congelatore. Non devono prendere quindi né calore che si appiccicano né aria che si seccano e si rompono. Fatto ciò, quando siamo pronti per cuocerli, prepariamo il sugo. Quindi in due padelle facciamo così: in una mettiamo l'olio e l'aglio. Quando l'aglio inizia ad sfrigolare, quindi insaporisce l'olio, mettiamo il pane e gli facciamo prendere tutto l'olio, perché il pane tanto se lo prende tutto, è come una spugna. Si sala leggermente, sapendo bene che poi dopo nell'altra padella dove faremo l'altra salsa ci saranno le acciughe, e se volete potete aggiungere un altro po' di pepe o di peperoncino rispetto a quello che metterete nella salsa. Fatto questo, si spenge e si lascia da parte. Nell'altra padella si mette sempre l'olio, si mette l'aglio. Quando inizia a sfrigolare l'aglio, si mette le acciughe. Attenzione però, perché l'aglio e l'olio non devono essere caldissimi, non deve friggere fortemente, perché quando andrete a mettere la pasta d'acciughe, con lo shock che darà l'acciuga, l'aglio brucerà immediatamente. Quindi deve essere una cottura lenta, ok? Deve soffriggere piano piano. Quando comincerete a sentire il sapore, mettete giù l'acciuga o la pasta d'acciuga, la fate sciogliere, mettete il peperoncino e anche questo sughetto è fatto. Quando l'acqua bollirà, salate la pentola, mettete i pici e li fate cuocere da 5 ai 7 minuti. Come fate a vedere se è cotto? La prova dell'assaggio: prendete un piccio, lo spezzate in mezzo, se ancora rimane della farina bella bianca e non trasparente vuol dire che ancora deve avere qualche altro minuto di cottura. Una volta, mentre si cuoce, triturate un po' di prezzemolo, una volta cotti li scolate direttamente nella padella dove avete messo, dove avete fatto olio, aglio, olio, peperoncino e acciuga, e li fate insaporire. Non occorre che fate riscaldare di nuovo, mantecare di nuovo con il fuoco, perché poi dopo i pici lasceranno ancora amido e vi verrà una colla, ok? Quindi girateli tranquillamente lì dentro senza riaccendere il fuoco. Una volta pronti, li lasciate direttamente in padella spolverizzando sopra con il pane e con il parmigiano se vi piace e il prezzemolo, oppure li mettete in un vassoio da portata e servite questo piatto veramente semplice ma veramente veramente gustoso.
1: Pici alle briciole. Io ritengo che stiamo facendo delle ricette semplici ma fantastiche.
4: Sì, poi appunto anche qua c'è il discorso del riuso, perché poi si può anche andare al supermercato a comprare la busta di pane grattugiato già pronta, però di solito si usa quello avanzato, appunto quello che diciamo si è indurito, e appunto con un...
1: Magari non è obbligatorio grattarla come facevano una volta con la grattugia enorme.
4: Sì. Ah no, infatti la grattugia 7 volte più grande, no, quella lì. Però appunto abbiamo strumenti che in 2 secondi ti preparano veramente anche il pane grattugiato.
1: Tu lo sapevi che fra le varie curiosità c'è, almeno una volta, ogni famiglia aveva lo spessore ideale del piccio. Cioè, se andavi in varie case coloniche, varie massaie, nessuna, era difficile che utilizzassero più o meno lo stesso spessore, proprio perché era proprio un gusto familiare.
4: Sì, ma io penso che questo sia anche uno degli aspetti interessanti della cucina di una volta, cioè il fatto che sì, c'erano le ricette tipiche, tipo appunto ogni città, ogni paese aveva le sue ricette un po' particolari, però ognuno le interpretava a suo modo. Invece appunto con il sistema del consumismo, appunto della grande distribuzione, si è in qualche modo semplificato il tutto, per cui si mangiano tutti le stesse cose nello stesso modo, proprio perché in realtà ci limitiamo a scaldare cose già preparate da altri.
1: Sì,
4: invece
1: sì.
4: Quando si faceva in casa, ovviamente ognuno aveva le sue proporzioni, le sue dimensioni. È come sui dolci: chi ci metteva l'alcolico, diciamo l'alchemens, come dicevano le nonne, l'alchermes, oppure chi non ce lo metteva, chi appunto, per esempio, sul tiramisù, i savoiardi o i pavesini. No, i pavesini, ovviamente, una volta non c'erano, però capito. Ognuno aveva le sue caratteristiche e questa era una biodiversità, diciamo, culinaria.
1: Io solo per il savoiardo, non mi convincerai mai a prendere il pavesino, anche se comunque sì, è comodo e comunque sì, ma il savoiardo le tiravi su, vabbè, sono scelte di vita. Ma facciamola breve, sono le 10 in punto, siete su Radio Incontri, io sono Marco Pieroni, insieme a me c'è Alessandro Ferri che stiamo cercando di farvi compagnia per questo pranzo della domenica. Adesso andiamo subito con un'altra canzone, facciamola breve, con Storie Brevi, Tananai.

0: storie brevi, brevi, brevi.
1: E talmente finite... brevi che non ce ne eravamo accorti.
0: Neanche accorti, d'accordo. Allora, siamo rientrati, poi diamo subito la linea di nuovo a Mirko per il secondo, che oggi lo vorremmo annunciare. Parliamo di trippa.
1: Buona.
0: Trippa alla Cortonese. Ecco, ora non voglio fare pubblicità, ma c'è un locale a Cortona storico, no? Che senza fare nomi. Che però da anni propone questo piatto, no? Se vuoi parlare di come viene l'ambiente, se ci sei stato, insomma, in questo posto.
1: Sei quello vicino alla radio?
0: Sì.
1: No, vabbè, diciamo, ovviamente è una tradizione della cucina toscana e in particolare della cucina chianina, e quindi viene proposta in tanti. È bellissimo avere queste cicale di sottofondo.
0: Dai, si fa estate.
1: Fa molto estivo.
0: Sì.
1: E perché anche la trippa poi alla fine era un riuso, perché di fatto, diciamo, l'interiora o comunque gli stomaci dell'animale non erano considerati ovviamente la parte buona da mangiare. Invece con la trippa li possiamo riutilizzare, diciamo, mettendoci insieme il pomodoro, il sedano, le
0: e
1: carote.
0: Poi ce lo spiegherà Mirko. Sì.
1: Poi Mirko ci farà la spiegazione e gli si dà anche un bel sapore. Anche di quello c'è la versione, diciamo, industriale nel barattolo, però sicuramente quella fatta in casa è molto più gustosa.
0: Sai che domenica abbiamo fatto, domenica scorsa, la finta trippa, quindi con una frittata.
1: Tanto, ok, quindi era vegetariana praticamente.
0: Sì, praticamente questa frittata fatta in forno, poi viene tagliata a striscioline, rifatta col pomodoro, come la trippa. Quindi un piatto diverso che comunque rispetta un po' le tradizioni. No, vegetariana, come dici te, in realtà...
1: Quindi anche per chi non vuole mangiare carne o magari ha già abbondato nel primo.
0: Sì, spesso capita così, si abbondare nel primo. Va bene, mandiamo Mirko. Mirko, tocca a te, pronti, via!
2: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
4: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
5: Bene, siamo arrivati al secondo piatto e facciamo la trippa alla Cortonese. A me piace tantissimo la trippa e devo dirvi che io ho imparato ad apprezzare la trippa da pochi anni, perché prima era... Allora, io le frattaglie le mangio tutte, però la trippa era quel sapore un pochettino più... un pochino diverso, che se non fatta bene non si può mangiare. E io ho iniziato ad apprezzarla veramente da pochi anni e adesso la adoro. Bene, partiamo subito con gli ingredienti. Per 4 persone servirà 1 kg di trippa. Se la trovate precotta, di buona qualità, la prendete precotta. Se la volete prendere fresca, ovviamente, la potete prendere fresca tranquillamente. Poi vi dirò anche i passaggi per farla, per poi lessarla. L'importante è che sia di buona qualità. Una cipolla, una carota, una costa di sedano, olio extravergine di oliva almeno 6 cucchiai, aglio, salvia, alloro, se vi piace potete mettere anche un pochettino di maggiorana e un pochettino di prezzemolo, ma quello poi lo useremo alla fine fresco. Del vino bianco, almeno 2 bicchieri di vino bianco, sale, pepe oppure peperoncino se non vi piace il pepe, passata di pomodoro o pelati intorno ai 500 grammi e poi parmigiano per almeno 30 mesi. Non prendetelo più meno stagionato, perché qui serve un parmigiano un pochettino più forte, un pochettino più stagionato. Se vi piace il pecorino, liberi di metterlo, ok? E quindi qui non vi do nemmeno la dose, quella che piace a voi, quanto ve ne pare, perché ci sta veramente bene il parmigiano sopra la trippa. Quindi, se prendete la trippa non lessata, quindi cruda, deve essere messa in... c'è un procedimento molto più lungo, perché deve essere messa in ammollo per almeno un giorno, cambiando l'acqua ogni 4-5 ore, acqua e aceto, perché la trippa deve pulirsi bene e spurgare bene l'odore. Benché arriva nella macelleria lavata, però è sempre trippa, ok? Fatto ciò, si lessa, quindi si prende una pentola, si mette un po' di odori, si mette un po' di alloro, del pepe in grani, l'aglio, si mettono tutti gli odori che a uno piace, e quando l'acqua bollirà si mette la trippa, ok? Si fa bollire e lessare per almeno 2 ore, 2 ore e mezzo, poi dipende dalla grandezza, dall'età dell'animale, dipende tutto questo, quindi ci possono volere magari a volte anche 4 ore, è un procedimento veramente, veramente lungo. Perché acqua che bolle? Perché, come ho sempre detto, se vogliamo fare un lesso buono, anche questa è una carne lessata, dobbiamo metterla ad acqua bollente, così che rimarrà tutto all'interno, ok? Non darà il proprio sapore, tutto il proprio sapore all'acqua, perché non serve un brodo, serve una carne ben lessata. Quando è che è cotta? Quando andrete a bucarla con un coltello, con una forchetta, con uno stecchino, e la bucherete senza resistenza, ok? Fatto ciò, si lascia raffreddare e si taglia a striscioline, ok? Pezzetti lunghi, diciamo 4 cm, e per l'altezza ovviamente che è la trippa, va bene? E iniziamo a fare il sugo. Si prende una padella che possa contenere tutti quanti gli ingredienti e si mette olio extravergine di oliva e aglio. Quando l'aglio inizia a sfrigolare, si mette sedano, carota e cipolla tritati finemente, insieme agli odori, alloro, mettiamo l'alloro, ci piace anche la maggiorana, perché non mettercelo? Ma ogni regione c'ha la sua, ogni posto c'ha la sua. Qui si usa alloro e prezzemolo, però se vi va di aggiungere anche un pochettino di maggiorana, liberi di farlo, ok? Io do sempre la libertà per metterci anche il gusto proprio. Sale, pepe e un pochettino di peperoncino se vi piace, e quando il trito sarà cotto, quindi stufato, dopo 10 minuti si aggiunge la trippa e si fa insaporire alle verdure. Lì si mette il vino, 2 bicchieri di vino bianco, e si fanno insaporire con la trippa. Deve sapere di vino, deve essere un buon vino bianco. Quando è ritirato mettiamo il pomodoro, si aggiunge 1 bicchiere di acqua e facciamo ritirare il tutto. La trippa anch'essa va girata spesso, non va messa a cuocere in un fuoco alto, medio basso, e va sempre girata, perché anch'essa si attacca, ok? Mi raccomando. Fatto questo, si assaggia quando pensiamo che il nostro sugo sia ben ristretto, sia ben tirato e la trippa è ben amalgamata a tutti gli ingredienti, si assaggia se serve sale, pepe, un pochino più di piccante, e si spenge e si fa riposare con una bella manciata di pecorino o di parmigiano e un po' di prezzemolo tritato, e la lasciate lì per almeno 10 minuti, un quarto d'ora. Poi dopo la mescolate e la servite. Volete metterci vicino un po' di panna brustolito? Benissimo, è eccezionale. Ebbene, è anche il nostro secondo piatto fatto.
0: Marcord.
1: Sempre per rimanere su Nino Rota, quindi come la pappa
0: esatto,
1: del pomodoro.
0: Esatto.
1: Insomma, buona questa trippa, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Io tra l'altro non ho fatto colazione per colpa mia, perché non mi ricordavo l'orario di inizio della trasmissione, quindi a sentir parlare di tutte queste cose, guardate.
0: Ma è quello che
1: è una sofferenza.
0: Un altro nostro collega Giorgio, che fa i notiziari sportivi, no? Che segue
1: Giorgio, dice, Fanelli.
0: Giorgio Fanelli, fantastico. No, mi diceva l'altro giorno: "Ma voi ovviamente cucinate?" Sì, sì, certo, cuciniamo anche, oltre spiegarlo.
1: Ah beh, chi ci ascolta in radio non lo sa, ma in questo momento abbiamo una pignatta fumante.
0: Esatto, non so dove abbiamo messo il caminetto, mi ricordo.
1: Sì, poi credo che partirà l'allarme antincendio.
0: Sì, sì, esatto.
1: Il fumo.
0: Vi ricordo che stiamo comunque trasmettendo dalla nuova sede di Camusia, quindi siamo
1: allo studio 2 in via Gramsci.
0: Esattamente, lo dico da un po' di tempo, chi vuol venire a trovarci lo può fare, magari prima di entrare in studio si faccia vedere.
1: Avvisateci un attimo prima, sì. Non però, viviamo qua per fortuna.
0: Esatto, però tutto a posto. Allora, adesso facciamo un'altra canzone, e questo era un altro che di sicuro ti ricorderai, che
1: questo è famoso.
0: Anche questo è famoso. Va bene, parliamo di Francesco De Gregori, giusto?
1: Con Rimmel.
0: Esattamente. A voi, siete sempre su Radio Incontri.
3: Qualcosa rimane

0: Rimmel, Francesco De Gregori. Qui parlavamo fuori onda di una curiosità della quale vorrei portarvi a conoscenza, Alessandro.
1: Sì, perché in realtà io, che sono un appassionato di De Gregori, ma anche di una certa musica degli anni 70, quella dei cantautori, mi veniva in mente il fatto che il contenuto, cioè proprio del testo, questa storia di lui che ricorda la foto e di questa storia che è conclusa, in realtà ricorda molto una canzone di Jackson Brown, che tra l'altro uscì l'anno prima, nel 74, che si chiama Fountain of Sorrow, quindi letteralmente fontana di tristezza. E ti dico che l'inizio, ora mi sono cercato la traduzione, è: guardando alcune foto che ho trovato in un cassetto, ce n'è una di te che mi ha colpito. Ce n'erano un paio che so ti sarebbero piaciute di più, ma non mostravano il tuo spirito con la stessa fedeltà. Ti giravi per vedere chi avevi dietro e mi ha colto di sorpresa la tua risata puerile, eccetera eccetera. Quindi insomma anche lì c'è questo diciamo questa scelta della foto che suscita ricordi. Quindi secondo me Francesco De Gregori, che aveva una grande conoscenza della musica americana, pop folk, diciamo soprattutto del sud degli Stati Uniti di quegli anni, secondo me in qualche modo
0: qualcosina
1: almeno involontariamente però potrebbe essere stato ispirato dal grande Jackson Brown, che in Italia non è conosciutissimo, però vi ricordo è quello che ha scritto Take It Easy degli Eagles, ma soprattutto ha scritto The Road, che in italiano è Una città per cantare di Ron.
0: Esatto.
1: Che sicuramente conoscerete.
0: Assolutamente. Senti, questo è il incontri in famiglia, è il pranzo.
1: Non c'entra niente.
0: No, è il pranzo della domenica, quindi comunque dobbiamo parlare, o vogliamo parlare, anche di cucina e di sapori. Allora, ci sono dei sapori che ovviamente stanno scomparendo, no? Perché, come hai detto te, il fatto che vengono uniformate anche le ricette. Allora, non voglio mettere in mezzo tutti i grossi colossi che fanno il panino, ma insomma, per intendersi siamo...
1: Sì, ma anche per dire appunto le pizze, quelle surgelate, oppure...
0: Lascia perdere le pizze, perché con Mirka abbiamo fatto una discussione anche fuori onda, perché lui, la pizza con l'ananas, lui mi ha detto, perché no...
1: Ah, vedi, Mirko su questo è molto aperto.
0: Sì, è molto... Forse perché comunque le fa poche. Ma un mestiere che sta scomparendo, purtroppo, sono anche le botteghe di paese.
1: Sì.
0: Quante ce ne sono rimaste? Poche. Quelle che sono rimaste, io gli faccio veramente tutti i miei complimenti per la resistenza.
1: Sì, poi è chiaro che non possono ovviamente sfidare i colossi della media e grande distribuzione, quindi purtroppo inevitabilmente hanno prezzi più elevati, e quindi di solito dove sono rimasti tendono a servire per le cose urgenti, nel senso ho finito una certa cosa, non faccio in tempo ad andare al supermercato, o ho fretta, passo da lì. Però purtroppo questo ma non riguarda poi soltanto gli alimentari, come diciamo, come si dice da noi.
0: No, è un po'
1: riguarda appunto un po' tutto, perché ormai anche le scarpe, anche i vestiti si tendono a comprare online. Magari vado al negozio per vedere la taglia e poi dopo lo compro online, per dire. Però ci sono anche altre professioni legate alla diciamo al cibo che appunto stanno scomparendo, come per esempio non esistono più i vinai, esistono le enoteche. In genere le enoteche hanno diciamo anche una clientela di un certo tipo, perché sono un qualcosa rivolto non al consumatore normale, ma al consumatore ricercato, che è disposto anche a spendere di più. Spesso organizzano le degustazioni anche con prezzi, diciamo, di accesso significativi.
0: Ecco, una cosa che ti vorrei chiedere, perché è un pensiero che io ormai da diversi anni, e non me lo toglie nessuno, il fatto di utilizzare sempre di più il calice, no? Il calice di vino. Questo calice, sì, va bene, sono d'accordo, ma a me il vino piace anche su un bicchiere normale.
1: Ma è quella cosa che dicevamo prima, nel senso appunto l'evoluzione del vino italiano, che è diventato sempre più un vino ricercato, di qualità, che è positivo, nel senso perché ovviamente si investe tanto anche sulla produzione del prodotto, però per certi aspetti anche in qualche modo allontanato una certa clientela, soprattutto la clientela giovane. Oggi le indagini di mercato dicono che i giovani tendono a bere più volentieri la birra, e perché la vedono come una cosa di più accessibile, meno pretenziosa, insomma. Ci sono ovviamente quelli che vogliono il vino ricercato, però indicativamente di solito i giovani hanno anche meno da spendere.
0: Sì, assolutamente.
1: E,
0: sì.
1: E questo è un tema interessante, perché appunto anche l'Asso Enology sta lavorando su questo, perché si stanno chiedendo se non c'è modo di creare comunque anche un mercato che non sia solo quello di lusso, ma anche quello, diciamo, un po' più popolare e anche aperto alle giovani generazioni.
0: Anche se, parlando di birra, tu saprai che anche lì esistono dei bicchieri appositi, volendo, esiste.
1: Sì,
0: la birra l'avrebbe bevuta dalla bottiglia.
1: Esiste la degustazione dei formaggi, per esempio, quindi cioè, ogni prodotto alimentare ha i suoi puristi e i suoi degustatori, quindi c'è proprio una specie di brevetto che ti viene dato per il degustatore dei formaggi, quindi prima o poi lo farò, perché veramente li adoro.
0: Ecco, siamo arrivati dulcis in fundo, come si dice, al dolce, no? Quindi ora con Mirko ascolteremo la ricetta dei cantucci o tozzetti, come li chiami?
1: No, io li chiamo cantucci.
0: Cantucci,
1: che appunto sono anche questi tipici della nostra cultura culinaria, e hanno una tradizione anche abbastanza antica. C'è stato in passato, mi ero occupato di studiare un pochino l'origine, e effettivamente si va svariati secoli addietro, almeno 500-600.
0: Ci sono, mi raccontava Mirko, alcune ricette che sono tramandate sui i quaderni delle nonne, quindi...
1: Sì, quelli sono quelli più interessanti, perché appunto veramente testimoniano quella cucina personalizzata e tipica di ogni famiglia.
0: Va bene, allora a questo punto partirei con Mirko, con i cantucci. Questo è Incontri in Famiglia, è il pranzo della domenica.
2: Restate con noi anche d'estate, contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
3: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
4: Bene, siamo arrivati al dolce finale. È un dolce della tradizione anche cortonese, toscana possiamo dire, che si abbina benissimo con il nostro amato Vinsanto, quindi penso che possiate aver capito anche di quello che si parla, ma l'abbiamo anche anticipato prima nei nostri menù. E quindi faremo i tozzetti con le mandorle, che sono dei biscotti da mettere dentro, da inzuppare dentro al Vinsanto e gustarceli a fine pasto.
0: I tozzetti, i cantucci.
4: Diciamo i cantucci, c'è chi li chiama cantucci, c'è chi li chiama tozzetti, però insomma, diciamo che il finale è quello, insomma, l'obiettivo è quello. Allora, per questi biscotti, questa ovviamente la ricetta non è per quattro persone, è per fare un po' di cantucci, poi quelli che avanzano, se avanzano, non andranno ovviamente per le lunghe, ma se dovete conservarli basta metterli in un vaso di vetro coperto, che si manterranno molto bene. Serviranno 400 g di farina, 250 g di zucchero, 3 tuorli d'uovo, sale, 150 g di mandorle non pelate, 3 uova intere e una bustina di lievito per dolci. È facilissimo fare questo biscotti. Per prima cosa dobbiamo prendere le nostre mandorle e farle tostare per almeno 10 minuti in forno, così che saranno ancora più croccanti e acquisteranno ancora più aroma. In una bowl ci mettiamo a montare 2 uova intere con lo zucchero. Una volta che saranno ben montate, ci mettiamo la farina ed il lievito ed un pochettino di sale, ok? Quindi dobbiamo mettere le uova intere con i 3 tuorli, ok? Lo zucchero, e iniziamo a farli montare. Quando saranno ben montati, mettiamo la farina, mettiamo il lievito ed il pizzichino di sale. Perché il pizzichino di sale? Perché aiuterà a far lievitare ancora meglio i biscotti, e poi anche il sale accentua la dolcezza. Ok? È una cosa che non va sottovalutata questa. È importantissimo il sale in pasticceria. Fatto questo, si aggiunge le mandorle, come detto prima, tostate all'impasto, si fanno ben amalgamare all'impasto e poi si creano i nostri filoncini, perché hanno due cotture i cantucci. Per prima cosa dobbiamo prendere, fare i nostri filoncini più o meno larghi sui 5 cm e alti un centimetro, poi insomma più o meno è questa la grandezza del filoncino. La teglia dove vanno cotti, o si mette la carta forno oppure burro e farina, così che non si attaccano, e si mettono in un forno preriscaldato a 180 gradi statico per almeno 20 minuti. Non sono ancora cotti i nostri biscotti, perché come avete visto sono ben croccanti e tagliati, perché adesso vanno tagliati ad una larghezza di più o meno un centimetro e mezzo, vanno riposti nella teglia con carta da forno e vanno fatti tostare per altri 10 minuti in forno, così che verrà quel bel biscotto croccante che tutti noi conosciamo. Li facciamo raffreddare. Io non resisto, li mangio anche caldi, perché a me piacciono da morire proprio i cantucci. E poi, come detto, a fine pasto si prende un bel bicchierino di vinsanto. Visto quel bel vinsanto, Marco, che fa proprio quel filo come l'olio, ok? Quel filo come l'olio.
0: Tu mi tenti, il filo come l'olio, il vinsanto, biscotti cotti due volte.
4: Esatto. E quindi si fa un bel bicchierino di quel buon vinsanto e ci si puccia all'interno il nostro biscotto e si fa un finale veramente veramente dolce.
0: Ed è quasi orario di mangiarli, sono più... Va bene, grazie Mirko.
4: Grazie a voi.
0: Biscotti.
1: Quindi cotti due volte, bis cotti.
0: Cotti. Poi due volte. Fuori onda, ovviamente, io e Alessandro siamo qui che con l'acquolina in bocca a pensare di poterli mangiare caldi.
1: Infatti, guarda, non mi è mai capitato di mangiare il cantuccio caldo, perché poi dopo non li faccio io. Impareremo. Seguendo la ricetta di Mirko, impareremo. Effettivamente, l'idea di mangiarli caldi mi sembra incredibile, cioè in senso positivo, una cosa proprio.
0: Sì, poi capisco perché anche Mirko ci dica, io li mangio caldi, non resisto. Certo, uno il profumo. Le mandorle, cioè, vabbè, il vinsanto dipende a che ora li fai, però perché il vinsanto,
1: però ti dirò, ora non voglio diciamo rovinare la tradizione, ma il cantuccio non è che siamo obbligati a berlo, a mangiarlo pucciato nel vinsanto.
0: No, non siamo obbligati.
1: Si mette anche nel latte caldo,
0: sì.
1: Alla fine
0: sì, c'è la mandorla che un pochino frega in mezzo ai denti, però assolutamente. Quindi siamo giunti alla fine del nostro incontro in famiglia, del pranzo della domenica, e quindi noi ci risentiremo nelle prossime domeniche. Ora non so assicurarvi se la prossima saremo in onda, però in ogni modo seguiteci.
1: Poi, settimana di Ferragosto.
0: Settimana quindi. Di Ferragosto, e anche perché magari siete a farvi servire il pranzo, no? Piuttosto che a prepararlo, immagino, spero per voi, per coloro, i nostri ascoltatori che in realtà non sono ristoratori. I ristoratori probabilmente saranno invece a fare il pranzo della domenica, ma anche del lunedì e del martedì.

0: 70, tranne sempre, rare eccezioni,
1: sempre sugli anni 70, la musica ribelle, e finirei così, che praticamente era contenuto nell'album
0: Sugo.
1: Benissimo, allora di nuovo grazie per l'ascolto,
0: grazie a tutti
1: e buona domenica con Eugenio Finardi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Un buongiorno e una buona domenica da Gianmarco Murroni. Domenica 2 agosto, 18ª domenica del tempo ordinario. Un saluto dall'altra parte del vetro a Bruno Orti. Un saluto e un ringraziamento a voi che ci state seguendo. Tra poco ci collegheremo con la cattedrale di Bari per la Santa Messa. Il Vangelo di oggi, secondo l'evangelista Matteo, che racconta l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il passo invita a non fermarsi davanti alla scarsità di risorse. Gesù mostra che con la fiducia, la generosità, la collaborazione, anche ciò che appare poco può diventare sufficiente per molti. E per la tradizione cristiana questo racconto è anche un segno della cura di Dio per l'umanità, dell'abbondanza dei suoi doni. Tanti i significati di questo episodio: la compassione, la fiducia, la condivisione, è un'anticipazione dell'Eucaristia. Ecco, il gesto di prendere il pane, benedirlo, spezzarlo, richiamano, insomma, sono gesti che richiamano poi a quelli dell'ultima cena. Dopo la Santa Messa, intorno alle 12, l'Angelus da Piazza San Pietro. Dopo il periodo trascorso a Castel Gandolfo, Papa Leone torna all'interno delle mura vaticane, quindi quest'oggi l'Angelus da Piazza San Pietro dalle 12, per cui torneremo qui in diretta per ascoltare le parole di Papa Leone XIV. Andiamo a leggere anche un po' di agenzie, andiamo a vedere cosa sta accadendo nel mondo in queste ore, partendo da una notizia di cronaca che riguarda il Perù, perché un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti. Subito dopo lo schianto sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le fiamme hanno rapidamente avvolto il piccolo aereo turistico da rendere impossibile ogni tentativo di soccorso. Leggiamo un agi. L'incidente è avvenuto mentre il velivolo si preparava a rientrare dopo aver sorvolato la celebre attrazione peruviana. Nessuno è sopravvissuto tra le 13 persone a bordo: 7 cittadini italiani, 2 tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. L'aereo era partito da Pisco, ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare e si è abbattuto in un terreno agricolo nei pressi dell'aeroporto Maria Reiche, dove si stava per l'appunto dirigendo. Attenzione anche sempre a ciò che accade in Medio Oriente. Sono 8 i morti per gli attacchi notturni israeliani su Gaza, colpiti diversi edifici residenziali. Hamas ha dichiarato venerdì di aver accettato un piano sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che include disposizioni per la consegna delle armi, il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Israele non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accordo, ma una fonte politica, leggiamo anche in questo caso un'agenzia AGI, una fonte politica ha dichiarato alla AFP che non ci sarà alcun ritiro senza l'effettivo disarmo di Hamas. Sempre in Medio Oriente e la situazione in Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver annullato un potenziale attacco contro l'Iran perché ci sarebbero stati progressi nei negoziati tra i due paesi. La scorsa notte, in un messaggio sui social, il capo della Casa Bianca ha scritto che gli Stati Uniti sono pronti, carichi in assetto di guerra contro l'Iran con livelli di forza, potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto Trump. Nonostante ciò, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, ci è appena stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco. E dunque queste sono le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Notizie che arrivano anche dall'Ucraina: 2 persone sono state uccise in un attacco ucraino nella regione di Saratov, nella Russia sud-occidentale. Mentre nella notte, ha reso noto il Ministero della Difesa russo, la contraerea di Mosca ha intercettato 635 droni ucraini. 2 agosto in Italia si ricorda la strage di Bologna, il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Queste sono le parole del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella proprio nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna. 335-1243-722 il numero di telefono solito a cui scriverci per mandare i vostri messaggi. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea alla cattedrale di Bari per ascoltare la Santa Messa di oggi.
1: Affascinante, dove il sole e l'azzurro del cielo si fondono con i colori del mare. Bari è una città di mare e sul mare, dove lo spettacolo delle acque cristalline dell'Adriatico suscita una profonda emozione e rende il capoluogo della Puglia un angolo particolarmente suggestivo, un lembo di terra ricco di tradizioni, arte e fede. Passeggiando sul lungomare Nazario Sauro, uno dei più affascinanti d'Italia, si rimane incantati dall'eleganza dei suoi lampioni e dalle panchine rivolte verso l'orizzonte. Uno scenario di straordinaria bellezza, soprattutto al mattino, quando la luce accarezza le acque e il tempo sembra fermarsi. Bari è crocevia di storie e di civiltà. Nel cuore della parte vecchia, il castello normanno svevo domina il paesaggio urbano, quasi come un antico custode posto a difesa della città. Edificato dai normanni, distrutto e poi ricostruito per volontà di Federico II nel XVI secolo, fu rafforzato con una possente cinta bastionata, diventando simbolo della forza della città. Bari è cultura e arte, come testimonia il Petruzzelli, il quarto teatro più grande d'Italia. Autentico gioiello architettonico e prestigioso tempio dello spettacolo, è il luogo dove le note prendono vita e le emozioni del palcoscenico continuano a parlare al presente. Bari è anche il luogo dove Oriente e Occidente si incontrano, come narra la Basilica di San Nicola, dedicata al santo patrono della città. Edificata nel 1089 per custodire le reliquie del santo giunte dall'Asia Minore, è uno dei capolavori del romanico pugliese. La sua severa facciata in pietra chiara, scandita da due possenti torri, annuncia la grandezza del tempio. Oltre il portale finemente scolpito, la luce delle navate e l'armonia degli spazi accompagnano il pellegrino lì dove la fede ha saputo unire popoli, culture e tradizioni. Il racconto di Bari prosegue nel cuore della città antica. Tra i suoi vicoli, la suggestiva piazza mercantile, da sempre fulcro della vita commerciale e civile, e la suntuosità dei suoi palazzi storici, che ne conservano il fascino e la memoria. Ed è proprio nel cuore della Bari antica che si svela il volto più spirituale della città, la cattedrale, che oggi ospita la celebrazione della Santa Messa. Edificata nell'XI secolo, rappresenta uno dei massimi capolavori dell'architettura romanica dell'Italia meridionale. Impreziosita da raffinati portali in pietra e dal grande rosone, custodisce secoli di fede, di storia e di arte. La liturgia di questa domenica ci presenta il brano evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di fronte alla folla accorsa per sentire Gesù, gli apostoli si accorgono di avere soltanto 5 pani e 2 pesci e non sanno cosa fare. Ma il Signore, dopo aver fatto sedere la moltitudine di gente che lo seguiva, fa condividere quel poco pane che passando di mano in mano diventa sufficiente. E tutti mangiarono a sazietà, nessuno escluso, pura grazia, miracolo della grandezza della condivisione. Celebrare l'Eucaristia per un cristiano vuol dire proprio questo: dare, saziare, insegnare, guarire, accogliere, accettare di mettere in comune quello che si ha. L'Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto successo 2000 anni fa. Come è scritto sulla porta di una chiesetta di montagna: qui si entra per amare Dio e di qui si esce per amare il prossimo.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente generale dell'Azione Cattolica. Celebrano con lui Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Gergi Meta, vescovo di Rechen, Albania, e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Michele Martinelli. I canti sono eseguiti dai cori Michael e Pace, diretti dal maestro Francesca Caputi. All'organo il maestro Marco Montalvo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia qui a Bari con la presenza dell'Azione Cattolica riunita con le presidenze diocesane e le delegazioni regionali. Siamo grati all'Arcivescovo di Bari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Satriano, che ci accoglie e ci ospita in questa bellissima cattedrale. C'è con noi anche Sua Eccellenza Monsignor Gergi Meta, che è il presidente della Conferenza Episcopale d'Albania, che ha condiviso l'esperienza di queste 4 giornate di intenso lavoro e di riflessione sugli orizzonti mediterranei, la cultura dell'incontro e della fraternità. Per essere degni di celebrare questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati, invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto e ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.

I testi che abbiamo ascoltato nella liturgia della parola ci offrono uno straordinario inno alla gratuità e al dono. Quali espressioni peculiari dell'amore di Dio. Pensando alle logiche che regolano le nostre realtà umane, verrebbe da dire che tra l'economia di Dio e quella degli uomini non esiste alcun nesso. Ma sappiamo che non è così. Papa Leone XIV, nella recente enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa Magnifica Humanitas, ha ricordato invece quanto sia necessario cercare e vivere il legame tra la logica del dono gratuito, ossia la carità, e le scelte concrete nella vita di ogni persona, delle comunità e dei popoli. Ci ricorda, e cito, che occorre giudicare ogni modello di sviluppo sulla sua capacità di essere inclusivo e sostenibile, di ricomporre il rapporto tra economia e politica attorno al bene comune e di riconoscere alla carità un ruolo critico e generativo nella vita pubblica. Un simile scenario ci suggerisce due atteggiamenti. Da una parte sentiamo di dover esprimere un'immensa gratitudine per tutto quello che ogni giorno riceviamo dalle mani di Dio, che continua a dirci: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Nonostante i drammi che anche oggi affliggono l'umanità, il Signore non manca di farci avere ogni giorno i segni della sua bontà, attraverso i doni della creazione e l'impegno generoso di tante persone e istituzioni. Dall'altra, sentiamo tutta la responsabilità di fronte alle parole che Gesù rivolge agli apostoli: voi stessi date loro da mangiare. In risposta alla constatazione che non c'era cibo sufficiente per sfamare tutta la gente venuta ad ascoltarlo, il gesto miracoloso compiuto da Gesù impegna tutti i cristiani ad essere testimoni della forza e della bellezza che deriva dalla logica della condivisione. Siamo in terra di Puglia. Non possiamo non ricordare quello che amava dire Don Tonino Bello, e cito: quella fu una divisione, non fu una moltiplicazione. Prese 5 pani e li divise. Significa che il pane va diviso, non moltiplicato. Il problema grosso oggi dell'umanità è la divisione, non la moltiplicazione. Dividere le ricchezze in modo che ci siano per tutti i coperti sulla tavola. Senza questo dinamismo della condivisione solidale, la vita umana si appiattirebbe, sarebbe risucchiata in un'arida esistenza regolata solo da calcoli e interessi che riducono tutte le cose a puro valore economico e commerciale. È il modello che purtroppo sembra prevalere anche ai nostri giorni. Ma come non vedere che gli aspetti più belli della vita, quelli che danno senso e rivelano verità e dignità dell'esperienza umana, sono tutti sotto il segno della gratuità? Promettersi amore per tutta la vita, generare ed educare una nuova creatura, prendersi cura delle persone care e dei più fragili, sono le esperienze fondamentali che rivelano la bellezza dell'esistenza umana. Gesù riassume tutto questo in una frase emblema del mandato missionario: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È questo il sentire profondo che guida e anima anche l'esperienza di questi giorni vissuta dall'Azione Cattolica Italiana, che si è riunita a Bari con le presidenze diocesane e le delegazioni regionali. 4 giorni di convegno sul tema Orizzonti Mediterranei, abitare la fraternità per una cultura del dialogo,
oltre 700 responsabili, si sono ritrovati per confrontarsi sulle sfide del nostro tempo. Abbiamo ripensato le migrazioni come risorse e opportunità, non come problema e pericolo. Abbiamo ridisegnato percorsi di pace a partire dalla cultura della fraternità per contrastare le spinte al conflitto e al riarmo determinate dalla dilagante cultura della potenza denunciata da Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Abbiamo rilanciato la convivialità delle differenze come strada maestra per superare pregiudizi e divisioni. Portiamo una grande gioia nel cuore e sentiamo particolarmente vere le parole rivolte all'Azione Cattolica dall'indimenticabile assistente generale Monsignor Mansueto Bianchi, pronunciate pochi giorni prima di morire 10 anni fa. Diceva: siete una chiesa bellissima. E ricordiamo con gratitudine, affidandolo all'abbraccio del Padre Celeste, anche l'assistente generale Monsignor Agostino Superbo, che questa notte ha terminato la sua vita terrena. Nei lavori di questi giorni è stato davvero grande il nutrimento ricevuto e possiamo dire che tutti hanno mangiato a sazietà il pane della fraternità e gustato la bellezza dell'amore gratuito. Così come sentiamo di poter portare via con noi, con grande e sincero spirito sinodale, ceste piene di rinnovato impegno a servizio di tutti, dell'Azione Cattolica, della Chiesa e della società. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, e il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dio è Padre provvidente. Nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo animati da questa fiducia e diciamo:
1: ascolta il tuo popolo, Signore.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Benedici Papa Leone e tutta la tua Chiesa. Concedi loro la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promessi. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i popoli del Mediterraneo, perché le differenti culture, storie e tradizioni siano occasione di reciproca conoscenza e arricchimento. Le ferite causate dalle guerre possano lasciare spazio alla riconciliazione e alla convivenza pacifica. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per l'azione cattolica, perché fedele al Vangelo dell'accoglienza e della fraternità, sappia essere presenza viva nella società, promuovendo il dialogo, sostenendo i più fragili e annunciando la pace, dono di Dio e responsabilità per i popoli. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i vescovi Agostino Superbo e Mansueto Bianchi, che hanno camminato con l'azione cattolica nella luce della fede, e per tutti gli assistenti e associati che sono entrati nel giorno del riposo, possano contemplare con gioia le meraviglie operate nella vita, mentre attendono con Cristo l'alba radiosa della resurrezione. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, il Signore sostenga quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Doni conforto e speranza a chi è nella prova. Faccia sentire la sua presenza a quanti sperimentano la solitudine. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore. O Padre, tu vuoi che ci amiamo come tu ci ami. Purifica il nostro cuore dall'egoismo e dalle tenebre del male, perché possiamo vivere nella comunione e nell'amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il mio fratello Vescovo Claudio, che presiede questa Eucaristia, me indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche di nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Pier Giorgio Frassati e tutti i santi, che in ogni tempo tu fu

Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi.

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. È con questa consapevolezza che i discepoli cercano di congedare la folla affamata, assetata, stanca, che correva dal Maestro oltre i confini delle proprie realtà. Ma Gesù risponde: voi stessi date loro da mangiare. E qui la differenza tra l'uomo e Dio. Noi cerchiamo subito di lavarci le mani. Dio ci invita invece alla condivisione. C'è un proverbio che dice: se ciascuno aiutasse gli altri, ognuno sarebbe aiutato. Anche noi dunque possiamo e dobbiamo contribuire con il nostro poco a saziare la grande fame che vediamo intorno a noi. Fame di pane, di dignità, di amore, di accoglienza, di ascolto. Scrive lo scrittore Jorge Luis Borges: non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per tutti i tuoi dubbi o timori. Posso però ascoltarti e condividerli con te. Non posso cambiare né il tuo presente né il tuo futuro. Però quando serve sarò vicino a te. Non posso cancellare la tua sofferenza. Posso però piangere con te. Non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere. Anche noi siamo poca cosa, abbiamo poco e possiamo dare poco, ma dall'Eucaristia che celebriamo possiamo imparare a condividere quello che siamo e abbiamo per moltiplicare amore e gioia intorno a noi.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
3: Vedendo la folla che segue Gesù, gli apostoli si domandano: dove troveremo tutto il pane? La risposta l'abbiamo nel Salmo 144. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. La salvezza è un dono, viene da Dio e non dall'uomo. Ma Dio vuole che noi condividiamo con gli altri quello che abbiamo. In un tempo dominato dall'egoismo, dal possesso sfacciato e ostentato, riscopriamo la gioia del dare, la libertà del gratuito, la generosità dell'amore. Diceva Lattanzio, uno scrittore cristiano dei primi secoli: Dio ci diede la terra in comunione perché gli uomini vivessero in comunità. E Sant'Ambrogio ricordava: la terra è di tutti, non solo dei ricchi. Quando tu dai al povero, gli restituisci il suo. L'Eucaristia che abbiamo celebrato ci insegni la condivisione generosa e l'amore gratuito.

Termina qui il nostro collegamento da Bari. Vi salutano Orazio Coclite che vi ha parlato, il regista e responsabile del programma Gianni Epifani, l'aiuto regia Simone Chiappetta.

0: Torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo appena ascoltato, è appena terminata la Santa Messa quest'oggi in diretta dalla Cattedrale di Bari. Tra poco dunque all'appuntamento con la preghiera dell'Angelus, tra 10 minuti circa alle ore 12 ci collegheremo con Piazza San Pietro per ascoltare le parole di Papa Leone XIV. Ci è raggiunto in studio Don Michele Gianola, buongiorno, buona domenica Don Michele.
1: Buona domenica a tutti.
0: Direttore dell'Ufficio Vocazioni CEI, consultore del Dicastero per il Clero. Quest'oggi, lo dicevamo anche in apertura, Don Michele, un Vangelo, un passo del Vangelo che ha raccontato l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ascolteremo anche la catechesi di Papa Leone, insomma, su questo passo. Però ecco, uno dei passi più celebri, se insomma possiamo definirlo così, del Vangelo.
1: Sì, uno dei passi più celebri del Vangelo, tra quelli più conosciuti, più noti, forse quello che dimentichiamo raccontandolo spesse volte è il momento in cui Gesù si trova, è appena stato ucciso malamente Giovanni il Battista, no? Con quella racconto assai drammatico, l'amico, il precursore di Gesù, così Gesù appunto si ritira in questo luogo in disparte con questo dolore nel cuore, e credo che la moltiplicazione del pane vada un po' in questa direzione. Quando scende dalla barca, no? Con questo vissuto, Gesù sente compassione della folla e lascia da parte tutto, sembra lasciare da parte insomma tutto questo, questa storia, no? Per raccogliere quello che di bene c'è. Io credo che questo abbia molto a che fare anche con un insegnamento molto grande per la nostra vita, no? Partire da quello che c'è per lottare anche contro il male che incontriamo nella vita, senza rimanerci sopra, ma combattendolo con il bene possibile, vorrei dire.
0: La compassione di Gesù, Don Michele, ecco, in questo caso Gesù che non si prende cura soltanto della vita, ecco, spirituale delle persone, ma anche dei loro bisogni concreti.
1: Sì, la vita spirituale, la vita di Gesù, i gesti che fa tengono insieme tutto l'umano, no? Questo credo che sia molto sempre bello da considerare. La vita spirituale è all'interno della vita, della realtà concreta. Il bisogno di cibo in questo caso è un bisogno, diciamo appunto, del corpo, ma diventa occasione, no? Per rimandare poi a quell'altro cibo che è la parola, no? E c'è sempre questa, direi, con doppia dinamica o complessità che fa parte dell'annuncio della fede. Non è soltanto, diciamo, una filantropia, potremmo dire, ma l'annuncio che colui che sazia è il pane vivo disceso dal cielo, che è Gesù.
0: E poi i gesti che vengono descritti, insomma, il prendere il pane, benedirlo, spezzarlo, ecco, dei gesti che richiamano poi quelli dell'ultima cena, quelli dell'Eucaristia, insomma.
1: Eh sì, oggi è domenica e noi celebriamo l'Eucaristia, ci sentiamo convocati ogni domenica, senza giorno senza il quale, no? Non possiamo vivere, insomma, è il momento in cui la comunità si ritrova, spezza il pane, ascolta la parola, tesse legami, riscopre il battesimo, chiede perdono, no? Ed è spinta appunto al termine dell'Eucaristia verso la missione, no? Questo è l'invito, che quello che celebriamo attorno all'altare, la chiesa che costruiamo, sia spinta ad andare ad annunciare il Vangelo con le parole, le opere, no? Insomma, a vivere quello che abbiamo sperimentato.
0: Lo dicevi prima, Don Michele, un episodio che arriva subito dopo la morte di Giovanni Battista, ma c'è un legame, ecco, tra questi due eventi?
1: Penso questo, pensavo proprio questo, che cosa potesse abitare il cuore di Gesù, no? Questo testo di Giovanni del martirio di Giovanni il Battista, che è veramente, direi, un condensato del peggiore nefandezze del cuore dell'uomo, l'annuncio che viene portato a Gesù, no, della morte, del martirio di Giovanni il Battista, e Gesù che si ritira a pregare. Credo, è chiaro che il testo non lo dice, però nella sua relazione con il Padre sicuramente questo dolore c'è stato, no? E anche pensiero, immagino, no? Di così, forse anche di rabbia, io mi immagino, voglio dire, patita, no? questa notizia da parte di Gesù. Eppure nel suo cuore, quando vede la folla, no? Si sente la compassione, sente compassione, no? Si sente spinto fuori anche dal suo dolore, io vorrei quasi dire, per prendersi cura. Questo mi sembra assai forte come annuncio anche per noi.
0: Tra pochi minuti la preghiera dell'Angelus da Piazza San Pietro, ma intanto continuano anche ad arrivare i vostri messaggi al 335-1243-722. Ne leggo uno in particolare in questo momento, che ci ricorda la perdonanza di San Francesco, la solennità del perdono di Assisi. Ricordiamo, dal 29 luglio al 3 agosto si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi, un evento che si configura come il cuore dell'anno giubilare francescano voluto da Papa Leone XIV e apertosi lo scorso 10 gennaio in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Un'ascoltatrice fa riferimento proprio a questo: nel giorno della perdonanza di San Francesco vorrei che il mondo perdonasse se stesso per le guerre, gli inquinamenti e il suo modo di vivere senza rispetto. San Francesco rappresenta un'icona di pace, umiltà, amore per tutte le creature, amore per l'uomo nella sua interezza. E non per ultimo impariamo anche a perdonare noi stessi quando la vita ci percuote. Ecco, questo è un messaggio di una nostra ascoltatrice che fa leva proprio sul concetto del perdono. Il mondo dovrebbe imparare a perdonare, insomma, se stesso.
1: Eh sì, sai che il perdono viene dal fatto di riconoscere il male compiuto, no? Chiedere perdono significa avere consapevolezza, no? Di aver commesso un peccato, diciamo, aver compiuto del male. Questa presa di consapevolezza è quella che ci spinge, no? A riconoscere che la via da percorrere è forse un'altra, insomma. E penso che così, pensando appunto anche questo giorno del perdono d'Assisi, lo sguardo per intuire qual è il senso, qual è la direzione, è sempre quello rivolto verso l'alto, no? Cioè il desiderio che tutti gli uomini, tutta la storia giunga al suo compimento nel paradiso, no? Nella Gerusalemme celeste. Non è soltanto un desiderio, ma è un orizzonte, una come dire, un senso, appunto, una direzione. Da che parte vogliamo camminare?
0: Ci arrivano le immagini del Palazzo Apostolico da Piazza San Pietro. Entriamo anche un po' in piazza, ascoltiamo un po' le sensazioni che arrivano dalla piazza. Laudetur Jesus Christus, di nuovo un saluto da Gianmarco Murroni, un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana, da questo momento anche alle emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube di Vatican News, nonché sul portale di Vatican News. Tra pochi minuti ascolteremo le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi, domenica 2 agosto. Insieme a me in studio Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno, una buona domenica. Don
1: buongiorno,
0: Michele.
1: Buona domenica a tutti.
0: Commentavamo proprio questa giornata, questa domenica, la 18ª domenica del tempo ordinario, il cui Vangelo quest'oggi è dedicato all'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Tra poco ascolteremo proprio le parole, la catechesi di Papa Leone. Vediamo anche le immagini che ci arrivano proprio dalla piazza, di nuovo gremita, è il primo Angelus dopo il periodo, ecco, trascorso nel mese di luglio a Castel Gandolfo, trascorso da Papa Leone a Castel Gandolfo. Oggi si ritorna nelle mura vaticane, quindi una piazza San Pietro che di nuovo si ripopola in questa domenica, in questo orario alle 12, in attesa proprio di ascoltare Papa Leone XIV. Un messaggio, quello del Vangelo di oggi, lo dicevamo, Don Michele, che ha tanti significati, dalla compassione di Gesù, ma anche la fiducia, ecco, fiducia in Dio, la condivisione dei beni.
1: sì, intercetta quel desiderio di sazietà, no? Che parte dal corpo, diciamo, che però è più profondo, no? È il desiderio della sazietà del cuore, che cosa sazia realmente la vita. Anche la prima lettura di questa domenica ci ha richiamato quel profeta, no? Perché spendete denaro per quello che non sazia, no? E per che cosa appunto spendiamo le nostre energie, no? Che cosa realmente vale la pena, insomma, che cosa c'è di buono, di fecondo da costruire, che cosa appunto risponde ai desideri più profondi, no? Quelli più veri del cuore dell'uomo.
0: Una domenica soleggiata, d'altronde ne stiamo vivendo tante questo periodo, quest'estate, però lo diciamo spesso quando ci sono momenti, ecco, del genere, soprattutto dalla piazza, i fedeli, i pellegrini, le tante persone non si fanno scoraggiare, ecco, da questo nei mesi estivi, per quanto riguarda magari il caldo, nei mesi invernali, a volte magari giornate un po' uggiose, però ecco, c'è tanta attesa proprio per ascoltare le parole di Papa Leone, che tra poco si affaccerà proprio dalla finestra del Palazzo Apostolico. Le immagini, ecco, sono lì, sono su quella finestra. Ed ecco, sentiamo proprio i fedeli che lo accolgono. Allora, linea alla piazza.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi, che proprio alla Porziuncola morì il 3 ottobre 1226. Saluto tutti voi, romani e pellegrini, provenienti da vari paesi. In particolare i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo e Creola, Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura. E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.

E dunque queste le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi. Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, ha detto il Papa, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto invece sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. E poi l'invito anche in questo mese, in questi mesi estivi di vacanza. Il Papa ha detto che anche in compagnia di Gesù le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. E poi il pensiero rivolto a ciò che sta accadendo nel mondo, in spagnolo, la preoccupazione espressa da Papa Leone per l'allarmante situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, la vicenda che ha riguardato migliaia, decine di migliaia di migranti, tanti hanno perso la vita proprio in mare verso Ceuta. Ecco la preghiera del Papa, l'appello del Papa affinché si trovino, ecco, delle soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. E poi la preghiera, sempre l'appello per la pace, affinché nel mondo cessino le guerre, si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Il ricordo, soprattutto anche qui, ha sottolineato come le vittime delle ostilità siano soprattutto i più deboli, gli indifesi, i bambini, gli anziani, i malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. Queste le parole di Papa Leone, che ha ricordato anche, insomma, queste giornate dedicate al perdono di Assisi, il riferimento per l'appunto alla perdonanza di San Francesco. Noi chiudiamo questo spazio in diretta dedicato all'Angelus, alla preghiera dell'Angelus, salutando le emittenti collegate, salutando coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook di Vatican News, sull'account YouTube e sul portale di Vatican News, ma torniamo tra pochissimo anche in radio. Laudetur Jesus Christus.

0: Torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di questa domenica 2 agosto, gli appelli post Angelus rivolti proprio alle persone in difficoltà, alla guerra, il riferimento anche alle vicende, l'emergenza a Ceuta. Insieme a me in studio Don Michele Gianola. Don Michele, ecco, delle parole, riprendendo un po' quella che è stata la catechesi di Papa Leone, che è partito appunto dal Vangelo di quest'oggi, l'episodio, il Vangelo di Matteo, l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, Papa Leone ha sottolineato un po' la praticità, ecco, di questi gesti, nel senso, mentre dalla vista ai ciechi, ai sordi l'udito, ha detto Papa Leone, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino.
1: Vedi, poi anche tutto quanto abbiamo ascoltato dopo, no? Ci ha fatto aggiungere a quella lettura che spesse volte abbiamo di questa pagina del Vangelo riguardo alla nostra fame e sete personale, questo orizzonte, direi, comunionale, comunitario, cioè sentirsi appartenenti alla stessa umanità, no? Per cui chi ha sete, no? Per cui noi ci guardiamo gli uni gli altri non come estranei, no? Non come persone appunto disinteressate gli uni degli altri, ma questo sguardo di Papa Leone ci spinge a sentirci parte di questa unica umanità, no? Chi ha fame, ha sete, è cieca, ha difficoltà, fa fatica, soffre, no? Cerca la vita. Per questo che il nostro agire, allora il nostro sentirci parte, ci può spingere alla stessa compassione di Gesù, cioè sentire che noi stessi, no, abbiamo fame, perché è parte della stessa umanità. E guardare i gesti di Gesù non ce lo fa prendere soltanto, diciamo, come esempio, no, del modo di agire, ma ci ricorda che noi siamo partecipi del suo stesso ministero. Lui ci ha voluto chiamare, diciamo, a compiere la sua stessa opera, che ha queste caratteristiche, questi gesti, queste azioni, queste parole.
0: Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, da gusto ai nostri sensi, come spiegavi Don Michele, ecco, al sordo che torna a sentire, al cieco che torna a vedere. Allo stesso modo Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. Ecco, questo incontro con il Signore, Papa Leone lo definisce un'esperienza nutriente, insomma, che è un significato che va al di là, se vogliamo, del termine nutriente in sé.
1: L'incontro con il Signore, sì, è sempre nutriente, perché mette a contatto con intanto con la parola, con l'Eucaristia, col cibo, no? Entrare in relazione con Lui è stare in compagnia di una persona dalla quale sempre si possono ascoltare parole buone, vorrei dire, non soltanto parole necessariamente consolanti, no? Delle parole che hanno la capacità di far crescere, no? Per questo che è nutriente. Tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di parlare con qualcuno le cui parole portano un peso, no? Portano un peso di senso, di significato, vorrei dire, anche quando siamo stati magari corretti, no? In qualche nostro comportamento non buono per la nostra vita, insomma, però stare con Gesù, frequentarlo, ha questa forza, dà questo nutrimento, non per niente in maniera, come dire, vorrei quasi dire sensazionale, ma ha il gusto della quotidianità. Mi è piaciuto questo accenno alla benedizione della tavola, no? Che Papa Leone ha fatto alla fine dell'Angelus, perché ci mette in quella disposizione di riconoscere una presenza feriale, quotidiana di nostro Signore.
0: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, però, ha detto Papa Leone, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, dice il Papa, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia, per cui da una parte il nutrimento, dall'altra parte l'attenzione, insomma, non cadere in questi ingordigia.
1: Sì, ma perché in questo caso potremmo dire il vizio della gola, se vogliamo, no? Che ci spinge a questa ingordigia, non ti fa riconoscere realmente la preziosità del nutrimento, del cibo, delle cose, diciamo, di cui ti puoi servire nella vita. E se ci pensiamo, sia l'accumulo che lo scarto non riconoscono la preziosità del dono che riceviamo. Lo spreco del cibo, per esempio, no? Non ti fa riconoscere l'importanza del pane, del cibo che abbiamo tra le mani, ma allo stesso tempo anche l'accumulo esagerato di cose ne fa perdere la preziosità, rimanda, diciamo, soltanto a un bisogno rivolto a noi stessi. Per cui credo che se impariamo a guardare, no, con questi sensi nuovi che la parola che Gesù ci dona, ci permette di riconoscere l'importanza, la preziosità, appunto, di ogni realtà che abbiamo di fronte. E il cibo, le persone, il tempo, lo spazio, tutta la realtà, diciamo, è preziosa nella sua giusta misura.
0: E poi anche il Papa ha ricordato, insomma, che in questo miracolo della carità riconosciamo, ha detto, le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine.
1: Eh sì, perché l'ultima cena è proprio il culmine, no? Li amò sino alla fine, sino al punto più alto, potremmo anche leggere, no? Questo testo del Vangelo di Giovanni, che è il dono di sé, no? La pienezza della carità, se vogliamo, di Gesù, no? Che spinge fino al dono della sua vita, no? Del suo sangue, dello spirito, anche sulla croce. E questo penso che intanto ci fa sentire avvolti dentro questo amore, no? C'è dell'amore, c'è una fonte, della carità c'è una fonte, che è la vita di Gesù, che lui stesso appunto ha versato, no? Che viene dal Padre, passa attraverso il Figlio, per mezzo dello Spirito raggiunge ciascuno di noi. Credo che sentirsi immersi, diciamo, no, in questa fluire, no, dell'amore di Dio è un ristoro, devo dire, molto utile anche per questo tempo di per questo tempo di vacanza.
0: È, no? Proprio così. D'altronde, la benedizione della tavola a cui facevi riferimento, Don Michele, insomma, le parole di Papa Leone, quella quotidianità quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. Il Papa ha sottolineato proprio questo: in compagnia di Gesù anche le vacanze possono diventare tempo di fraternità, di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. È anche l'immagine delle mani tese di colore che, appunto, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, facendo riferimento sempre un po' a quell'ingordigia che ha citato Papa Leone, davanti a questa opulenza stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Quindi, ecco, forse a volte dovremmo renderci conto della nostra quotidianità, cioè quei momenti che anche in vacanza ci consentono una fraterna serenità. Forse a volte, insomma, li sottovalutiamo un po', Don Michele.
1: Sì, guardami, torna al pensiero oggi, appunto, questo perdono di Assisi, no? Ma che cosa ci rimane della vita, no? Dell'opulenza non rimarrà nulla, delle mani tese invece ci sarà la possibilità, una volta compiuto, diciamo, un gesto di fraternità, di carità, no? Quello rimane per la vita eterna. Diciamo, la divisione che c'è tra noi non è per la vita eterna. La carità, invece, la fraternità, la vicinanza, il perdono reciproco, nella misura, diciamo, del possibile, anche chiedendo al Signore qualche volta l'impossibile, no? Sono tutte cose per le quali veramente vale la pena vivere. Ma basta pensarci un attimo, fermarsi un attimo, domandarsi per che cosa realmente vale la pena vivere, spendere la nostra esistenza, per scoprire che la vita di Gesù in fondo è proprio quello per cui noi ci accorgiamo che vale realmente la pena. Contemplare i gesti di Gesù è riconoscere che quello è veramente quello, la sete del cuore dell'uomo. E a quel punto, una volta che si è riconosciuto, siamo più spinti, no, a lavorare per quello che vale la pena piuttosto che per il resto.
0: E poi, in chiusura, dopo la preghiera dell'Angelus, gli appelli per le questioni, le vicende, ecco, che riguardano il mondo, le vicende internazionali, innanzitutto il pensiero espresso in spagnolo per la situazione allarmante, ha detto il Papa a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, le vicende, insomma, di questi giorni, le decine di migliaia di migranti che a nuoto sono arrivati a Ceuta, tanti hanno perso la vita. vita. Ecco, il Papa ha invocato l'intercessione di Nostra Signora d'Africa affinché si trovino delle soluzioni di pace, di stabilità, di giustizia. Ecco, qua si passa, entriamo in un terreno che diventa anche quello, insomma, della responsabilità sociale, civile, insomma, di coloro che prendono anche le decisioni, ma ci troviamo di fronte un'ennesima tragedia in mare. Il Papa, insomma, è stato anche a Lampedusa, anche qui il pensiero rivolto ai migranti, e questa vicenda ricorda un po' anche proprio le sue parole in quell'occasione.
1: Sì, forse noi, tanti dei radioascoltatori, magari pensano che non possono fare nulla, no, per risolvere queste questioni, che sono forse per molti troppo grandi, no, per il proprio agire. La cosa a cui richiama Papa Leone, e la dobbiamo credere, non credere per davvero, è che la preghiera, no, può cambiare il cuore dell'uomo. E quindi pregare per la pace, no, pregare perché si interrompano le guerre, perché il futuro possa diventare migliore, mette noi in prima fila, diciamo, come protagonisti, vorrei dire, no? Perché è faticoso continuare a pregare vedendo che le guerre non si risolvono, ma è proprio dentro questa fatica costante di una goccia che cava la pietra che mi sembra oggi Papa Leone abbia voluto coinvolgere tutti, no? Tutti gli ascoltatori, tutti coloro che hanno ascoltato le parole di Papa Leone sono stati coinvolti, no? Smettere di pregare per la pace e portare appunto questo desiderio che è nel cuore di Papa Leone, nel cuore certamente anche di Dio.
0: Grazie Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni CEI e consultore di Castero per il Clero, grazie di essere stato con noi quest'oggi, grazie Don Michele.
1: Grazie a voi.
0: Grazie dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questa domenica, rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri, One Station, One Time.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante.

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

In Blu Cortona, benvenuti a questa nuova puntata di Domenica un giorno per te da Romano Scaramucci. Come di consueto, essendo la prima domenica del mese, alla fine della trasmissione ci sarà il collegamento con lo piano, con gli amici focolari per la parola di vita, quindi un motivo in più per ascoltare questo programma fino alla fine. E naturalmente, oltre a questo, ci sarà sempre la cronaca del passato, un po' di musica e altre curiosità. Ma iniziamo subito dalla lettura con un brevissimo commento del Vangelo della Domenica del Tempo Ordinario. Siamo ancora nel Vangelo di Matteo, stiamo procedendo, siamo giunti al capitolo 14 e questa è la lettura. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano voi stessi, date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. La lettura è quella conosciutissima della cosiddetta moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ed è un miracolo tra i più importanti. E tutto incomincia con una notazione che rivela il sentimento profondo che Gesù porta verso quella folla. Sentì compassione per loro, ci dice Matteo. La compassione di Gesù, che traspare ovviamente la compassione di Dio, è un sentimento pieno di sfumature. È l'atteggiamento di chi si sente coinvolto, responsabile, un atteggiamento che è insieme di amore ma anche di misericordia. È proprio a partire da questo sentimento che si comprendono tutti i gesti di Gesù che poi nel brano evangelico vengono raccontati. Gesù dà un ordine ai discepoli: prega e ringrazia, moltiplica i pani, li spezza e li consegna ai discepoli perché li distribuiscano. Gesù pronunziò la benedizione. Questo è l'atteggiamento più autentico dell'uomo di fronte a Dio, alle cose e ai fratelli. Benedire significa riconoscere che le cose sono un dono di Dio, e quindi ringraziare, doni di Dio da gustare nella comunità, nella gioia di stare insieme. Ma anche da condividere, perché Dio li ha creati per tutti, non soltanto per alcuni. I discepoli si preoccupano però della folla, ma credono che debba essere la folla stessa a risolvere il suo problema. Congeda la folla perché vada nei villaggi e compri qualcosa da mangiare. Gesù invece vuole coinvolgere i discepoli, dà loro un impegno, tocca a loro risolvere il problema. Voi stessi date loro da mangiare, dice Gesù. È un ordine impossibile, qui non abbiamo altro, abbiamo soltanto dei pani e 2 pesci. Ma nulla è impossibile a Dio. Gesù prende quel poco che i discepoli hanno e li moltiplica nelle sue mani. Dunque il poco diventa il molto. Il pane spezzato, quel poco pane, una volta spezzato, diventa abbondante. In sostanza, Gesù vuole che quel comprare venga sostituito con condividere. E questo significa che devono cambiare le relazioni fra noi e gli altri, fra noi e le cose. Noi siamo responsabili dell'altro e quindi siamo coinvolti personalmente nel bisogno dell'altro. Il problema del pane per tutti
è un problema anche nostro, non soltanto di chi ha fame. E tutto ciò che possediamo, fosse anche soltanto un po' di pane, un po' di pesce, sono beni di Dio che vanno condivisi con gli altri. Lo schema del comperare crea i fortunati e gli sfortunati. Alcuni hanno molto, altri hanno poco, altri nulla. Dunque dobbiamo passare dal comprare al condividere, come dicevo prima. Se anche, e paradossalmente, i discepoli avessero comprato col loro denaro il pane da distribuire, avrebbero compiuto un gesto di carità, non un segno che introduce nei rapporti una logica diversa, una logica differente, che è la logica di Gesù. È proprio Gesù che fa il miracolo, ma non è lui che distribuisce il pane alle folle. Lei diede ai discepoli e i discepoli alla folla. È un'immagine della Chiesa, questo tramite. È Cristo, è Gesù che dona la parola e la vita, ma tutto passa fra le mani degli uomini che lo raccontano.

a Calernega in Spagna nel 1170 e la prima parte della sua vita fu segnata da studio, disciplina e povertà. Fu sacerdote e canonico di Osma, nutriva un amore profondo per i libri, non tanto però da non sacrificarli per far fronte alle necessità dei poveri, ma fu la seconda parte della sua vita che mise definitivamente a fuoco le sue reali capacità. E l'occasione glielo offrì l'incontro con gli eretici, la prima volta che uscì dalla nativa vecchia Castiglia per recarsi nella lingua d'oca. In particolare ebbe contatto con i catari, la cui frequentazione gli fece capire quanto sia difficile convincere di errore chi in buona fede è certo di essere nel vero. La lezione che ne trasse fu che più delle parole serve l'esempio. Visto che i catari giudicavano bene lo spirito, male la materia, bene l'anima, male il corpo, Domenico decise di usare le loro stesse armi e fondò un ordine di frati predicatori di tale povertà da essere davvero al di sopra di ogni sospetto di interesse materiale. Lui stesso dette l'esempio camminando a piedi scalzi, dormendo sulla nuda terra e vivendo di elemosine. Onorio III approvò il nuovo ordine dei predicatori, chiamati poi in suo onore Domenicani. Nel 1221, a soli 51 anni, consumato prematuramente dalle fatiche fisiche e morali, Domenico si spense nella città di Bologna. Buon onomastico per tutti quelli che si chiamano Domenico, Domenica, ma anche per i diminutivi di Nico, Domingo in spagnolo. Auguri naturalmente anche a tutti gli altri che portano i nomi che ho appena ricordato. Visto che abbiamo parlato di domenicani, parliamo anche di francescani, perché il 2 di agosto è una delle feste tradizionali francescane, quella del perdono d'Assisi, che dà anche l'indulgenza plenaria. Perché proprio nel 1216 San Francesco ottenne da Papa Onorio III, lo stesso Onorio III che abbiamo citato perché approvò la regola dei domenicani, proprio Onorio III approvò anche l'indulgenza plenaria per chi avesse visitato la chiesa della Porziuncola, la chiesa così importante nella storia del francescanesimo. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a scandagliare i giorni del passato, dei tempi lontani, per conoscere quali sono stati i fatti e i misfatti che i nostri antenati hanno compiuto nel nostro territorio. Andiamo al 1554, il 2 agosto, quando si combatte la famosa battaglia di Scannagallo tra fiorentini e francosenesi, guidati da Pietro Strozzi. Per 6 ore si hanno aspri scontri ed alla fine i senesi, pesantemente sconfitti, lasciano sul campo 4.000 morti e 103 insegne. Andiamo al 3 agosto del 1343. Gualtieri di Brienne, meglio conosciuto come il Duca di Atene, rinuncia alla signoria della Repubblica Fiorentina e viene condotto a Poppi in Casentino nel castello dei Conti Guidi. 4 agosto 1432, il generale camaldolese padre Ambrogio Traversari, visitando il Casentino, scrive: «Un grave scandalo era scoppiato nel nostro monastero di Pratovecchio per l'infamia di un prete. Due giovanissime converse, o con l'aiuto, o la connivenza, o la complicità di quello sciagurato, erano fuggite di nascosto. In conseguenza dell'accaduto, fece allontanare il prete dal paese dopo una severa deplorazione». 5 agosto 1300, il capitolo dei servi di Maria riunito a Pistoia elegge generale dell'ordine il religioso Andrea Balducci, nativo di Borgo Sansepolcro. 6 agosto 1622,
Il commissario di Arezzo, Carlo Strozzi, chiede al Granduca Ferdinando II il riattamento delle carceri dei contadini che, essendo costituite da un solo stanzone sovraffollato, posto sotto le stanze degli uffici e del commissario medesimo,

emanano un fetore tale da rendere inabitabili detti alloggi. 7 agosto 304. Il prefetto di Arezzo Quadraziano, dopo aver invitato il vescovo Donato a sacrificare agli dei, secondo il decreto di Diocleziano, ed avendo da questi ricevuti un categorico diniego, ordina ai littori che al vescovo aretino si rompa con pietre la bocca e si deformi la faccia senza pietà, e di poi venga decapitato nella sua cella. 8 agosto 1300. Rinaldo Guiduccio e Ricciardello del castello di Cignano, dopo l'assedio da parte aretina, sono costretti a cedere e ratificano in Arezzo l'atto di resa. Ed eccoci al momento della frase da leggere insieme per ricordarla durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Madre Teresa. Non si tratta di quanto facciamo, ma di quanto amore, di quanta onestà, di quanta fede mettiamo nell'operare. Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano, con gli amici popolari, per il consueto appuntamento mensile con la parola di vita.

di agosto 2026 è tratta dal Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetto 46, là dove Maria esclama: «L'anima mia magnifica il Signore». Nel primo capitolo del suo Vangelo, Luca ci offre l'unica pagina del Nuovo Testamento in cui le protagoniste sono due donne, Maria ed Elisabetta. Elisabetta viveva in un villaggio vicino a Gerusalemme, distante circa 150 chilometri da Nazareth. Subito dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo che sarebbe diventata la madre di Gesù, Maria affronta questo lungo viaggio. Non conosciamo i particolari del percorso. Sappiamo soltanto che si diresse in fretta verso la montagna. Ma perché si reca fin là? Maria va per partecipare questa gioia a chi, come lei, aveva ricevuto da Dio la grazia di aspettare un figlio e per starle vicina e aiutarla durante gli ultimi mesi di gravidanza. È la storia di due donne, di due maternità impossibili. Chi meglio di lei poteva capirla per condividere questa esperienza? Da questo incontro sgorga il canto del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Le sue parole sono l'espressione di un grande amore, di una vivissima gioia. Ciò spiega perché il suo animo e la sua vita si elevano nello spirito. Maria non dice «io magnifico Dio», ma «l'anima mia». Come se volesse dire tutta la mia vita, i miei sensi sono come sorretti dall'amore di Dio. Lo scrive Martin Lutero nel suo commento al Magnificat. Il verbo magnificare, rendere grande, rivela un senso di gioia suscitata dalla scoperta che Dio è più grande di quanto ci si aspettasse. A questa gioia fa eco una profonda umiltà e un senso profondo di gratitudine e di riconoscenza. Come sottolinea Hermes Ronchi, il Magnificat è il Vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per 10 volte la ragazza di Nazareth ripete: è lui che ha fatto, come una sorta di nuovo decalogo, di nuovi 10 comandamenti che ribaltano le logiche del mondo. Viene spontaneo chiedersi se abbiamo conservato il senso di stupore, di meraviglia nella nostra vita e di preghiera davanti a quanto Dio ha operato e continua a operare, senza apertura alla novità e alle sue sorprese, senza stupore, la fede diventa una preghiera stanca, che gradualmente si spegne e diventa, dice Papa Francesco, un'abitudine sociale. L'anima mia magnifica il Signore. Il Cantico di Maria non è semplicemente una preghiera di lode intimista, ma una lode profetica, caratterizzata da un costante ricorso ai passi della Scrittura, che indica la direzione della storia secondo il cuore di Dio. Lodarlo significa schierarsi con i piccoli, credere che il mondo possa e debba cambiare. Le parole di questo inno ci invitano a comprendere l'intervento salvifico di Dio nella nostra storia personale e comunitaria, dal proprio vissuto personale a quello universale, dall'attimo presente fino ai cieli nuovi e alla terra nuova che la rivoluzione sociale del Vangelo inaugura. L'anima mia magnifica il Signore. Queste parole invitano anche noi a fare della nostra vita una lode vivente, a riconoscere ogni giorno le grandi cose, a unire la nostra voce a quella di Maria per proclamare che Dio è fedele, che la sua misericordia si estende di generazione in generazione e che il suo regno di giustizia e amore viene già realizzandosi tra noi. Chiara Lubich aveva colto questa dimensione rivoluzionaria del Cantico di Maria quando scriveva ai giovani: leggi il Magnificat
e vi troverai la prima e più potente pagina della dottrina sociale cristiana. Chi e quando la realizzerà compiutamente? La domanda resta aperta e ci interpella. L'intervento di Dio non dovrebbe restare confinato nell'intimità del cuore, ma occorre che si manifesti nelle relazioni, nella vita comune, nella trama delle generazioni che verranno. L'anima mia magnifica il Signore.

Grazie agli amici di Loppiano per questa meditazione. Concludiamo il nostro programma con la musica come sempre. Questa settimana ascoltiamo un brano di un gruppo che a me sta particolarmente a cuore perché anche la sigla iniziale del mio programma, che è Bure, appartiene proprio a loro. Sono i Jethro Tull di Ian Anderson. Ma il brano che ascoltiamo è intitolato Living in the Past, dei Jethro Tull appunto. È uno dei singoli più iconici della band, guidata dal funambolico flautista Ian Anderson. È titolo di una celebre raccolta doppia pubblicata nel 1972, ma il singolo uscì nel 1969 e divenne subito un grande successo commerciale nel Regno Unito, raggiungendo la terza posizione della classifica. Un fatto insolito per un pezzo di rock progressivo, come si chiamava a quei tempi. Il brano è famoso anche per il tempo in 5/4, un ritmo dispari che è molto inusuale per la musica pop rock di quell'epoca, ma anche se è un tempo un po' particolare, un po' ostico diciamo, viene reso molto fluido dal caratteristico giro di basso di Glenn Cornick e dal flauto traverso di Ian Anderson. Il testo offre una riflessione molto interessante sul contrasto tra il caos del mondo esterno e il desiderio di rifugiarsi in un'epoca o dimensione più pacifica, quindi è un testo che tutto sommato può andar bene anche per i nostri giorni. Ascoltiamo Living in the Past dei Jethro Tull. Questo è l'ultimo segmento del nostro programma settimanale, quindi non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana. Da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Dear viewer, welcome. You are about to experience a pioneering project called Zero Volume.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare il primo trofeo cinofilo su cinghiale lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila, prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana Cortona. Alle 18 esibizione della compagnia Cilindro, animazione folcloristica, canti, balli, tradizione della Val di Chiana. Alle 21 orchestra Etrusco, sound, serata danzante. Il 1 e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti. Prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

confusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

Visage, J Balvin nel 2015 porta il reggaeton a un nuovo livello globale. Il brano è costruito su un beat minimale ma estremamente efficace che lo rende immediatamente riconoscibile. Il successo è planetario e segna l'inizio della nuova ondata latina che dominerà la musica negli anni successivi. La canzone diventa virale anche grazie ai social, dove le prime coreografie iniziano a diffondersi rapidamente. È uno dei pezzi che ha contribuito a trasformare il reggaeton in un fenomeno mainstream globale. Andiamo ad ascoltarlo!

0: Fred Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Una volta ancora segna uno dei grandi successi del reggaeton italiano con Fred De Palma, che riesce a portare il genere nella scena mainstream italiana grazie anche alla collaborazione con Anna Mena. Il brano diventa un tormentone lungo che attraversa più estati consecutive. La sua forza sta nella semplicità melodica e nella capacità di funzionare sia in radio che nei contesti estivi. Ancora oggi è uno dei brani più rappresentativi del reggaeton italiano.

Con Provenza, caro G, firma uno dei tormentoni più eleganti del reggaeton moderno. Il brano si distingue perché abbandona in parte il ritmo aggressivo tipico del genere per lasciare spazio a sonorità più morbide e atmosferiche. Questo lo rende perfetto per le estati più recenti, dove la musica latina si è evoluta verso un sound più chill radiofonico. Il successo è globale e il pezzo diventa rapidamente uno dei più ascoltati dell'anno, soprattutto sulle piattaforme streaming.

estate si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Arriviamo ai tormentoni più recenti con i The Colors, un ragazzo e una ragazza. Il brano rappresenta perfettamente la nuova era del pop italiano estivo, immediato, leggero, costruito per funzionare ovunque, dalla radio ai social. Il successo è immediato, soprattutto grazie alla sua diffusione virale e alla capacità del ritornello di entrare in testa dopo pochi secondi. È uno dei brani che ha dominato l'estate 2024, confermando il ritorno della band italiana nel panorama dei tormentoni.

0: piccante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Despechà di Rosalia è uno dei tormentoni estivi più sorprendenti degli ultimi anni. Nato quasi come una sperimentazione durante le prove live, il brano non era sostanzialmente all'inizio pensato come singolo ufficiale, ma proprio questa spontaneità lo ha reso irresistibile. Un pezzo che mescola reggaeton, pop latino e influenze retro, creando un sound leggero e immediato. Il successo esplode grazie ai social e anche ai video virali, diventando in pochissimo tempo una delle canzoni più ballate dell'estate 2022 in tutta Europa.

Nel 2000 Alexia firma uno dei tormentoni estivi italiani più riconoscibili dell'inizio del nuovo millennio con Summer is Crazy. Il brano arriva in un momento in cui l'Eurodance sta ancora dominando le radio e le discoteche europee, ma si sta già evolvendo verso sonorità ancora più pop e radiofoniche. Alexia negli anni precedenti era diventata una delle voci simbolo della dance italiana internazionale, qui trova un perfetto equilibrio tra energia da pista e melodia estiva. Il pezzo funziona immediatamente grazie a un ritornello semplice e ripetitivo, costruito per entrare in testa già dal primo ascolto, e ha una produzione luminosa che richiama proprio l'idea dell'estate senza fine. Il successo è forte, soprattutto in Europa, dove Alexia è già molto conosciuta, ma anche in Italia il brano diventa una presenza fissa nelle programmazioni radiofoniche estive. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della transizione tra la dance anni 90 e il pop estivo dei primi anni 2000.

0: Il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17.30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e 2 agosto gare il primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila, prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana Cortona. Alle 18 esibizione della compagnia Cilindro, animazione folcloristica, canti, balli, tradizione della Val di Chiana. Alle 21 orchestra Etrusco, sound, serata danzante. Il 1 e 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti. Prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, a Tavarnelle di Cortona, dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
4: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
5: 3, 2, 1, Onda d'estate è on air! DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

di Radio Buonsangue, benvenuti, eccoci qua, il programma che anche d'estate continua a raccontare le storie più belle del volontariato italiano. Ogni settimana attraversiamo l'Italia da nord a sud per conoscere uomini, donne e associazioni che ogni giorno dimostrano che il dono del sangue è uno dei gesti più semplici, ma anche uno dei più straordinari. E se vi perdete la puntata

0: Ciao Enrico, come va? Tutto bene?
1: Allora sì, dai, tutto bene, caldo, tanto caldo, ma insomma dai, ce la facciamo, dai.
0: Anche qua tanto.
1: Allora Francesco, intanto grazie di essere qui con noi. Prima di partire così, di raccontare i 40 anni di storia, voglio capire intanto dov'è Cerchio, perché io l'ho detto, però magari uno per strada dove esci in autostrada per arrivare da voi?
0: Per arrivare da noi in autostrada c'è una l'uscita molto vicina, 6 km dal paese nostro, che si chiama Iallicelano. Quindi facilissimo da raggiungere. Ci troviamo praticamente a metà strada, proprio quasi metà strada, chilometro più, chilometro meno, tra Roma e Pescara, quindi fra le due coste.
1: Bene, insomma, fate presto andare da una parte e anche dall'altra, quindi.
0: Esatto, sì.
1: Allora, c'è una bellissima Avis, 40 anni di storia, in quanti siete adesso?
0: Allora, come soci attualmente siamo 114, più un paio di collaboratori. La nostra Avis non è grandissima, siamo in un paese dove contiamo 1600 persone.
1: Insomma dai, qualcosa si fa, perché ho letto insomma 4667 donazioni effettuate in questi 40 anni e hanno contribuito ad aiutare circa 14.000 persone. Ma scusami, un traguardo che pochissime associazioni possono raccontare, no?
0: Sì, diciamo che nella zona, noi siamo nella provincia dell'Aquila, cui noi facciamo parte, siamo la terza Avis costituita, prima di noi altre due Avis che hanno già festeggiato i 40 anni l'anno scorso. E quest'anno tocca a noi, il prossimo anno ce ne saranno anche altre, perché...
1: Certo, ma parliamo della tua, che emozione si prova ad essere presidente proprio nell'anno di questo importante anniversario?
0: È una bella emozione, anche perché quest'anno abbiamo, diciamo, intitolato la sede al primo presidente, che quindi ha dato inizio alla nostra storia.
1: Ma tu sei emozionato?
0: Come?
1: Tu sei emozionato?
0: Tantissimi, sono stato emozionato perché l'abbiamo...
1: Comunque l'anno è quello, no? Quindi noi parliamo dell'anno, quindi è un anno particolare il 40esimo, no?
0: Sì, infatti abbiamo messo in campo parecchie cose.
1: Certo, è nata nell'86, grazie.
0: A febbraio, il primo direttivo è stato fatto, dove è stato eletto il primo direttivo, febbraio del 1986, esatto.
1: Guidati, come dicevi tu, dal presidente Mariano Tucceri, no?
0: Esatto, Mariano Tucceri, a cui è stata dedicata la sede.
1: Adesso non mi dire tutto perché abbiamo tempo per dire tante cose. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo da te, va bene?
0: Va bene.
1: Musica!
2: Andrea Roncato.
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis, eh?

0: insieme con il presidente dell'Avis comunale Cerchio, Francesco Pietro Iusti, che non abbiamo detto neanche la provincia. Qual è la provincia?
1: L'Aquila,
0: quindi insomma una bella provincia, una bella regione. Stavamo parlando un po' che avete intitolato appunto la sede, no? All'ex presidente, ne stavi parlando prima, no?
1: Sì.
0: Qual è stato il momento più emozionante poi della giornata? Sarà stato sicuramente quello.
1: Il momento, diciamo, l'emozione è stata un'emozione continua. Uno, perché per la partecipazione di tutte le Avis consorelle della zona che sono state invitate, hanno partecipato con molto entusiasmo. Poi anche la popolazione che ha aderito a questa manifestazione. E poi il momento più emozionante, il clou, è stato quando è stata scoperta la targa dell'intitolazione, che tra l'altro è stata fatta dal figlio, che è tuttora un nostro donatore. E ho visto l'emozione nella faccia del figlio di questa persona.
0: Presidente Francesco, chi era Mariano Tuccieri e cosa ha rappresentato per la comunità di Cerchio?
1: Era una persona straordinaria, perché non era una persona aveva era una persona molto umile, si prodigava molto per gli altri, non riesco a spiegare era una persona che le cose te le diceva in faccia. Se c'era da cazziarti, ti faceva delle cazziate mostruose, però alla fine è riuscito a portare avanti questa associazione, a farla crescere.
0: Diciamo che lui è stato il primo, insomma, a creare questa associazione, a farla nascere, no?
1: Sì, lui è stato il primo a dirigerla, però insieme a lui è da rendere merito anche a tutto il direttivo che aveva intorno. Lui però l'ha saputo guidare bene e si è dato tanto da fare realmente per portare soprattutto i giovani, gli allora giovani nell'associazione.
0: La giornata è stata il 12 luglio e che è stato un susseguirsi di appuntamenti, no?
1: Esatto, sì.
0: C'è stata la delegati, il corteo.
1: Esatto, diciamo che la festa poi è stata fatta una festa classica dell'Avis. C'è stato il ricevimento delle varie Avis consorelle, dopodiché è stato fatto l'intitolazione con la presenza anche delle autorità del posto. Dopo c'è stato il corteo è stato scoperto anche il monumento che sta all'Avis, che è stato restaurato grazie al contributo, all'aiuto che ci ha potuto dare anche l'amministrazione. Poi si è finita con
0: il pranzo sociale, avete mangiato, bevuto e finale con la musica. E certo, è così, no? Le Avis fanno tutte così.
1: Poi alla fine si fa pure quello, no?
0: No, ma fa tutte le Avis così, non è che siete diversi dalle altre.
1: No, ma infatti
0: si è mangiato, è bevuto.
1: Ma non ci vogliamo distinguere dagli altri.
0: Ma comunque è sempre bello vedere un intero paese riunirsi per festeggiare, dai, insomma.
1: Esatto, poi la sera è finita con una festa in piazza, sempre offerta dall'Avis, quindi bene, dai.
0: Dai, e noi siccome la musica la finiamo, finisce con la musica la festa, ma noi invece questa parte andiamo con la musica, con un'altra canzone, stai lì, non andare via, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Pietro Iusti, presidente dell'Avis comunale di Cerchio. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Amici, bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi vi porto dentro una puntata che vi avviso ha un rischio altissimo, quello di trasformarsi in una playlist involontaria della vostra estate, perché oggi parliamo di tormentoni, quelli veri, quelli che trovate qui solo su Musica Fa Buon Sangue e che hanno fatto una cosa sola: non farci più uscire le melodie di testa. E allora siete pronti a viaggiare tra Italia, mondo, reggaeton, pop, dance e quei brani che appena partono ti obbligano a muoverti? E allora si parte subito, senza possibilità di fuga.

Nel 2006 Shakira firma uno dei tormentoni più potenti della storia della musica pop globale. Ipso Don't Lie nasce dalla fusione tra pop latino e influenze caraibiche, creando un suono immediatamente riconoscibile. Il brano esplode in tutto il mondo e domina le classifiche per mesi, diventando una presenza fissa nelle estati di metà degli anni 2000. Una curiosità interessante è che la canzone è stata registrata in più versioni prima di trovare quella definitiva, perché Shakira cercava un equilibrio perfetto tra energia e melodia. Il risultato è un pezzo che ancora oggi viene utilizzato nei festival e nelle serate estive, spesso accompagnato da coreografie improvvisate.

0: Enrico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Mettete una base hip hop che fa muovere la testa, un ritornello che ti si stampa nel cervello e la voce pazzesca di Justin Timberlake. Sì, c'era anche lui dietro questo capolavoro del 2003 dei Black Eyed Peas. Un brano iconico che ha segnato un'epoca e che ancora fa ballare e riflettere allo stesso tempo. Alziamo il volume perché arrivano Black Eyed Peas con When Is The Love.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Gasolina di Daddy Yankee, uscita nel 2005, è uno dei brani che hanno portato il reggaeton nella cultura musicale mondiale. Prima di questa canzone il genere era quasi un underground fuori dall'America Latina, ma con questo pezzo esplode in modo definitivo. Il ritmo è martellante, il testo è semplice ma potentissimo e la struttura è pensata per far ballare senza pause. Il successo è immediato, soprattutto nei club e nelle spiagge, dove diventa un vero e proprio inno generazionale. Ancora oggi è considerata una delle canzoni fondamentali per capire la nascita del reggaeton moderno. Daddy Yankee, Gasolina.

Il Club della Doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del Comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17.30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e 2 agosto gara il primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila, prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana.

0: danzante. Il primo e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti, prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Valdichiana, a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
4: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

2017 arriva anche uno dei brani simbolo della nuova ondata di pause europea. Be Mine degli Offenbach diventa rapidamente un tormentone radiofonico grazie al suo mix tra elettronica moderna e un'impostazione melodica estremamente accattivante. Il pezzo nasce in Francia, ma si diffonde velocemente in tutta Europa, soprattutto grazie alle radio e ai DJ set estivi. La sua forza sta nel contrasto tra un groove elegante e una voce quasi vintage che crea un effetto immediatamente riconoscibile. Il brano segna anche l'ingresso definitivo della Deep House nel mondo dei tormentoni estivi mainstream, diventando uno dei pezzi più programmati dell'anno nelle spiagge e anche nei locali.

Un'oretta di musica, fa buon sangue, Summer Edition termina qui. E se state cercando il prossimo brano su Spotify, allora abbiamo fatto centro. Oggi abbiamo attraversato 20 anni di estati, dalle spiagge dei primi anni 2000 fino ai social e ai tormentoni di oggi. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati con noi qui su Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata con altre canzoni che vi entreranno in testa senza chiedere permesso. E ricordate, l'estate non ha mai una colonna sonora sola, né almeno 10 alla volta. E ora linea, microfono a DJ Cibo.

0: Rock Viaggio nel Tempo, grazie ad Andrea Collalto per averci fatto ballare con i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Diciamolo dai, alcune canzoni ce le ricordiamo parola per parola, altre ci ricordano pure i capelli che avevamo all'epoca. E a proposito di Radio Fa Buon Sangue, c'è una notizia che vale la pena raccontare. Nel 2025 in Italia sono state raccolte oltre 900 tonnellate di plasma, ben 900, un risultato davvero importante e possibile grazie a migliaia di donatori, ai centri trasfusionali e alle associazioni, a tutti quelli che ogni giorno fanno squadra, diciamolo anche a noi, Ma c'è ancora un però. Eh sì, siamo intorno al 60% dell'autosufficienza nazionale, amici. Tradotto, il plasma serve ancora e come? Perché da quel gesto di pochi minuti nascono farmaci salvavita come immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, fondamentali per tantissime persone e anche per chi convive con malattie rare. Pensate amici che quasi l'80% del plasma raccolto viene trasformato proprio in questi medicinali. Insomma, quando si dice che donare può fare la differenza, e noi lo diciamo da anni, non è uno slogan, è una realtà. E allora il messaggio è semplice: se avete i requisiti, informatevi e valutate la possibilità di donare. Magari coinvolgete anche un amico, un fratello, una sorella, chiunque, perché fare del bene è una delle poche cose davvero contagiose. Noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio, tenervi compagnia con la musica. Restate con noi perché su Radio Fa Buon Sangue le emozioni sono sempre in diretta. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me. Non

0: continuiamo la nostra chiacchierata con il presidente dell'Avis Cerchio in provincia dell'Aquila, Francesco Pietro Iusti. Stavamo ridendo e scherzando, ma a noi ci piace così. Poi parlare di Avis è parlare di gioia, di vita, come la donazione, insomma, perché non riderci sopra, anche perché deve essere comunque una festa, no Francesco?
1: Certo che deve essere una festa, perché si festeggia chi, ecco, come hai detto all'inizio, con un gesto molto semplice, perché di fatto è un gesto molto semplice, aiuta
0: allora,
1: gente che...
0: È giusta che c'ha bisogno. Io mi sono segnato dei numeri, no? Poi dimmi se sbaglio. 111 donatori attivi, 413 iscritti nella storia dell'associazione.
1: Esatto.
0: Quando
1: esatto,
0: leggi,
1: sì.
0: E poi abbiamo detto come prima, 4.600 donazioni in 40 anni con un aiuto di circa 14.000 persone aiutate. Quando leggi esatto. questi numeri, cosa provi? Scusami, da presidente, no?
1: Ma guarda, i numeri che mi fanno impressione soprattutto il fatto che poi guardando un pochettino su internet, il fatto di una donazione, quante persone riesce ad aiutare, una donazione che aiuta 3 persone in media, vedere 14.000 persone aiutate è un bel numero. Poi guarda, una delle cose che mi invoglia a continuare a portare avanti quest'Avis finché non arriverà qualcuno un po' più giovane, quando sono stato per caso in un reparto di ematologia, nel vedere persone che non sapevano chi ero e dicevano, ringraziavano i donatori, certo. perché loro erano legati veramente a quella sacca di sangue che gli dava una speranza di vita proprio.
0: Certo, certo. Ascolta, tu hai da tanto che fai presidente?
1: E sono praticamente 8 anni che faccio il presidente, però diciamo che sto nel direttivo da oltre 20.
0: Ah, scusa, ma fare il presidente, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Questa è una domanda bella, perché me la faccio molto spesso. Ti impegna tantissimo.
0: Per quello te lo domando.
1: Come scusa?
0: Per quello te lo domando a tutti.
1: Ti impegna tantissimo, a volte realmente non ce la fai perché devi mettere cioè tra le cose familiari e il lavoro,
0: certo.
1: Diventa proprio faticoso farle.
0: Tu quanti
1: Però,
0: anni hai?
1: Ti dico... Io? 62.
0: Ah, insomma sei ancora in bella forma.
1: Sono avanti con l'età. Il complimento.
0: Ma insomma, dai, siamo lì, siamo quasi vicini, insomma, di casa. Ecco.
1: Però dicevo, quando quello che hai organizzato, dove ci hai speso energie, vedi che esce bene, alla fine dimentichi tutto e fai avanti per la prossima.
0: Ma sì, ma è così, dai, insomma, è sempre stato così. Così sarà sempre così. Allora adesso noi ci fermiamo ancora una volta, arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata, tra poco parleremo anche un po' di futuro dell'Avis Cerchio e anche un messaggio che magari vuoi lasciare ai giovani, visto che insomma noi cerchiamo anche questi. Restate con noi, andiamo con la musica.
2: Chiara Galeazzo. Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao a tutti.

0: a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition insieme con il presidente di Avis Comunale Cerchio, Francesco Pietro Iusti. Stiamo festeggiando i 40 anni di questa incredibile associazione in provincia dell'Aquila. Francesco, qual è il sogno che vorresti realizzare nei prossimi anni per Avis?
1: Vedere un Avis Comunale di Cerchio che abbassa notevolmente l'età media dell'associazione.
0: Allora, come si può fare?
1: Noi ci stiamo provando, cercare di coinvolgere i giovani, però diciamo che non sono tanto ricettivi.
0: Posso dirti un mio pensiero, nel senso, potremmo aprire una parentesi grande, quadra. Questa radio è dal 2019 che intervista il presidente, se ne parla forse un po' troppo, sì, dei giovani, magari si vengono coinvolti in maniera anche un po' particolare. Mi fermo qui.
1: Io, guarda, dico io, ma a volte mi è come se rappresentassi anche gli altri presidenti, perché certo, tanto quando poi ne parliamo alla fine vediamo che sono tutte le stesse, dicono sempre le stesse cose. Il fatto di cerchiamo di coinvolgere i giovani anche per fare delle cose che sono un po' più giovani, perché fatte da organizzate da me che ho 62 anni, probabilmente non sono molto attuali le cose.
0: Esatto.
1: E avere dei giovani che magari ti suggeriscono che cosa fare per attirare i coetanei.
0: I suggerimenti vengono sentiti, ma questo, insomma, ti ripeto, sarebbe un discorso troppo lungo e non ne abbiamo
1: certo
0: anche il tempo di
1: certo
0: parlarne. A me piace che tu lasci un messaggio rivolto ai giovani, soprattutto a quelli di Cerchio.
1: Ah, niente, voglio dire che i giovani, come in tutte le cose, sono il nostro futuro, e anche in questo piccolo ritaglio che sarebbe l'associazione dell'Avis di Cerchio, senza i giovani la cosa è destinata a finire, e sarebbe veramente un peccato. Sarebbe un peccato perché questa associazione e le associazioni simili alla nostra aiutano realmente le persone nel cercare di guarire.
0: Insieme con Radio Fa Buon Sangue, con l'Avis di Cerchio, cerchiamo di non far finire questa bellissima storia dei 40 anni di Avis Comunale di Cerchio.
1: Certo, ci proviamo in tutti i modi.
0: È importante, e proprio per questo noi faremo ascoltare tra un po' una canzone che Avis Cerchio ha creato insieme alle scuole elementari.
1: Ecco, questa qua è stata creata dalla scuola elementare di Cerchio con la collaborazione della preside, le maestre, e in particolare questa qua l'ha lavorata la maestra, dico il nome, la certo maestra Domiziana, la maestra Domiziana, con i ragazzi della quarta L. Ve la invio,
0: certo. Noi adesso l'ascoltiamo. Noi l'ascoltiamo tra breve, appena ti saluto.
1: Certo.
0: Hanno rifatto una canzone e noi la andiamo a sentire, va bene?
1: Ok, ci vediamo alla prossima, magari.
0: Alla prossima.
1: Ai 50 anni, dai.
0: Ai 50 anni, certo, certo. Godetevi l'estate, ma ricordate sempre che la solidarietà non va mai in vacanza. Adesso ascoltiamo questa bellissima canzone della scuola di Cerchio. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Pietro Iusti, presidente dell'Avis Comunale di Cerchio. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: quest'oggi. Che bella estate! C'è chi corre in spiaggia all'alba, chi prepara la valigia all'ultimo minuto, e invece anche chi parte per il weekend in montagna. Invece noi ci ritroviamo qui. Vi ricordo che le puntate di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition sono sempre disponibili sul podcast del sito risofabonsangue.it. Oggi però vi faccio una domanda un po' particolare. Se vi dicessi che si può vedere con le orecchie? No, non è fantascienza, non è neanche un film, è molto di più di una semplice... Beh, dai, non ve lo spiego, non vi dico niente. C'è un amico che ce lo può raccontare bene ed è un piacere dare il benvenuto a Riccardo Cerutti. Ciao Riccardo.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Riccardo, partiamo dalla domanda che probabilmente si stanno facendo tutti gli ascoltatori, perché dicono: o questo è impazzito o sta dicendo delle cose. Cosa significa davvero vedere con le orecchie? Partiamo subito così.
1: Allora, vedere con le orecchie è il nome che ho dato a un progetto che ho creato e sto portando avanti assieme alla sezione Avis di Lanza Torinese, che è un progetto che permette a tutti i ciechi, agli ipovedenti, di praticare degli sport invernali. Per cui stiamo parlando dello sci alpino, dello sci nordico, del pattinaggio di figure, del pattinaggio di velocità.
0: Beh, insomma, è un'idea originale, molto originale.
1: Assolutamente.
0: C'è stato un momento preciso in cui

0: pensato, beh, proviamoci davvero che fosse una bella idea.
1: Guarda, è tutto cominciato nel 2022. Io avevo già fatto, avevo già creato una collaborazione, avevo fatto un progetto audio per gli ipovedenti per lo stadio del Milan di San Siro. Ah. E quindi stiamo parlando di prima del 2022. E il 2022 invece ho voluto creare un apparato con il relativo metodo di utilizzo da dare ai ciechi in occasione delle Paralimpiadi di Pechino 2022. Mi hanno dato da seguire, la nazionale mi ha dato da seguire la sciatrice, quella che quest'anno Milano Cortina ha stravinto, che è Chiara Matzel. Io ho creato questo dispositivo apposta per lei e lei, da quando ha iniziato a sciare con questo dispositivo, ricordo che lei comunque è un ipovedente grave, perché è un B2 quasi B1, per cui quasi cecità totale, ha iniziato a vincere. Io ho detto, a questo punto io creo questo progetto e cerco di far sciare, far praticare lo sport a tutti quelli che purtroppo non sono fortunati come noi e non vedono.
0: Beh, Riccardo, veramente incredibile questa cosa, eh? E tra poco, dai, continueremo con questa affascinante chiacchierata con te e scopriremo come semplice suono diventa una guida per chi non vede.
1: Esatto.
0: Questo lo scopriremo tra pochissimo, però prima un po' di musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme a Riccardo Cerutti, che ci sta incredibilmente dando un'idea bellissima e anche molto importante. Riccardo, il progetto è nato pensando allo sci alpino, come dicevi, no? Ma sì, oggi viene sperimentato anche nello sci nordico, nel pattinaggio su ghiaccio?
2: Assolutamente sì.
1: Abbiamo iniziato. Vi aspettavate o?
2: Ma allora subito siamo partiti, non pensavamo di avere subito questo risultato. E poi invece abbiamo capito che è stata una cosa fatta giusta, calibrata giusta, perché poi Chiara ha iniziato automaticamente a vincere, quindi abbiamo ancora messo a punto un paio di dettagli, anche se noi adesso stiamo continuando a fare ricerche per migliorare quello che abbiamo fatto. E siamo riusciti a creare questo dispositivo. Praticamente noi facciamo sciare i ciechi, gli ipovedenti, con la musica, perché noi utilizziamo la musica ed in particolare il rock. Perché comunque ha.
1: Che lo spacca.
2: Esatto, no, adesso a parte il fatto che spacca, comunque.
1: No, nel senso che comunque è forte, cioè la musica.
2: Assolutamente.
1: Non credo che tu lo possa fare con un lento, ecco, questo.
2: No, beh, chiaro.
1: E comunque. Non si addormenta.
2: No, sta funzionando veramente bene. Abbiamo fatto questa cosa. E siccome io sono un donatore dell'Avis da parecchio tempo. Per cui voi calcolate che io ho iniziato a donare il sangue a 18 anni, adesso ne ho 59, per cui ho dato.
1: Sì. Hai dato molto.
2: La sezione Avis di Lanzo, dove io risiedo, è stato d'accordo ad appoggiare questo progetto e stiamo andando avanti.
1: Beh, insomma, una bella crescita, dico, bella importante.
2: Assolutamente.
1: Uno degli aspetti che poi mi ha colpito e che colpisce è che il sistema non sostituisce la guida, ma lo aiuta. Questo funziona,
2: esatto.
1: Questa collaborazione tra tecnologia e persone, no?
2: Assolutamente, difatti questo sistema qui è un sistema che è una cassa piccolina che viene legata alla vita dello sciatore guida che precede lo sciatore cieco, blind o ipovedente che sia, e praticamente la guida è in contatto con lo sciatore cieco tramite un auricolare Bluetooth, per cui il cieco deve imparare a utilizzare due orecchie praticamente a sentire
1: certo,
2: stereo,
1: certo.
2: Ma a parte il fatto che comunque loro sono più avanti di noi,
1: certo.
2: Perché hanno un udito molto sviluppato.
1: Va bene, dai.
2: Con un orecchio sente la musica e con un altro orecchio sente l'indicazione della guida.
1: Beh, dai, tra poco parleremo del legame con Avis e quello che si stavi anticipando e di come poi anche il volontariato possa sostenere anche progetti innovativi come questo. Quindi restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Riccardo Cerutti, donatore Avis di Lanzo Torinese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: Bentornati, continua la nostra chiacchierata con Riccardo Cerutti, con questa invenzione incredibile, ascoltare con le, cioè vedere con le orecchie. Aspetta che stavo sbagliando. Com'è nato l'incontro poi? Vabbè, tu hai detto già che eri un donatore, quindi con Avis Lanzo Torinese. Perché, e poi perché un'associazione che promuove la donazione del sangue ha deciso poi di sostenere un progetto dedicato allo sport e alla disabilità visiva?
1: Allora, io ho iniziato, praticamente sono un donatore da parecchio, per cui tutti i componenti della sezione di Avis di Lanzo Torinese li conosco molto molto bene, abbiamo un bel rapporto quasi a livello familiare, anzi direi a livello familiare. E, quando io ho terminato le Olimpiadi di Pechino, siccome questo sistema, questo apparato che ho creato non lo metto in commercio perché non lo vendo, praticamente io avevo bisogno di avere un'associazione che mi spalleggiasse per portare avanti questa cosa, e l'Avis, la sezione Avis, si è offerta in pieno di darmi tutti gli appoggi per portare avanti questa cosa.
0: Nice.
1: Praticamente sì, anche per mentre praticamente mi spalleggia per il progetto, cerchiamo anche di aumentare la visualità per la visualizzazione per la donazione di sangue.
0: Assolutamente sì,
1: certo. No, perché comunque c'è sempre bisogno di sangue. Io guardo
0: una battuta, unisci all'utile e al dilettevole, ecco.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ho fatto, guarda, un po' di tempo fa ho fatto un'intervista dove mi sono rivolto specialmente al termine dell'intervista, ho mandato un messaggio ai ragazzi giovani dove ho detto: venite a donare, se per caso vi fa senso l'ago, giratevi dall'altra parte, dall'altra parte, perché dal momento donate poi salvate.
0: Certo, certo, certo. Nel vostro team, immagino, nel tuo team lavorano fonici, ingegneri, maestri di sci, guide sportive e anche tanti volontari. Ma quanto conta poi mettere insieme le competenze così diverse per trasformare la tua idea da una realtà concreta? Questo è...
1: Guarda, abbiamo nel gruppo abbiamo, ci sono io che faccio il fonico di professione, poi c'è un altro mio amico che è un ingegnere, e poi abbiamo diversi istruttori di sci, sia nordico che sci alpino, e praticamente abbiamo creato questa squadra che ha un unico obiettivo, che è quello di creare, di far praticare lo sport a queste persone, e ognuno mette del suo, ognuno la capacità tecnica che ha la porta in questo progetto qua, per cui cerchiamo sempre di migliorare.
0: Bello,
1: e stiamo migliorando poco per volta.
0: Sì, perché non credo sia così facilissimo poi,
1: No. Però oltretutto, mentre sono qua che mi dai l'occasione di spiegare, posso anche dire che se c'è qualche altra associazione Avis che ha voglia di intraprendere questo progetto, noi siamo pienamente disponibili nello spiegarlo, perché più riusciamo ad allargare questa cosa, meglio è.
0: Certo, poi ne parliamo anche spesso, adesso ne parleremo anche non solo questa settimana ma anche più avanti, ma intanto adesso noi ci fermiamo con questa ultima parte che tra un po' arriva, e parleremo di sogni, di futuro, delle emozioni più belle vissute anche quando hai visto il progetto funzionare. Quindi non andate via, andiamo con la musica.

0: derecha, a ver mi doña aparece de esa mesa.
1: Upa!
2: Diventa donatore anche tu con Riso va buon sangue, è un gesto bello che direi ti porterà fortuna. Ciao da Pupo.
3: Ah!

0: Are you recording that?
1: Yeah, I have it.
2: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
3: Bentornati in questa ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia di Riccardo Ceruti. Riccardo, tra tutte le esperienze che hai vissuto con Vedere con le Orecchie, ce n'è una ancora oggi che magari ti emoziona ogni volta che la racconti?
4: Assolutamente sì. Guardate, io ho avuto a che fare, abbiamo fatto i primi test del nuovo apparato che abbiamo prodotto, che abbiamo creato l'altra estate. Siamo andati in un posto in montagna vicino a noi qua a Lanzo Torinese ed è venuta a testare, c'era una ragazza che non vedeva e oltretutto aveva degli altri problemi molto seri, perché soffriva di, oltre a non vedere, soffriva di una labirintite cronica e aveva dei problemi anche di deambulazione. Praticamente l'abbiamo preparata, le abbiamo spiegato come funzionava. Lei, dal momento in cui ha iniziato a usare il simulatore per andare sul motore di sci, sembrava che nella vita avesse solo fatto quello. Per cui è stata una cosa bellissima da vedere. Perché e poi ci è capitato anche un'altra situazione in cui abbiamo portato un signore che vede, poi è affetto da un'ipovedenza grave. Praticamente non è diventato cieco dopo, per cui non dalla nascita, ed è peggio, perché non aveva accettato, non riusciva ad accettare il fatto di aver perso la vista. E per cui dei problemi, nel senso, si chiudeva in casa, non usciva più. E da quando abbiamo iniziato a portarlo sulla neve, siccome lui prima di diventare cieco sciava, certo, gli si è riaperto il mondo e adesso è sì.
3: Ascolta,
4: e quando vedi queste cose qua, certo, tanta roba.
3: Ma se ci fosse un ragazzo con una disabilità visiva che sogna di praticare sport e qui all'ascolto, cosa gli diresti?
4: Ma guarda, sì, di mettersi in contatto con noi e in qualche modo vediamo di prepararlo e di portarlo a sciare.
3: Ci dai dei riferimenti anche?
4: Assolutamente, l'indirizzo della mail dell'Avis di Lanzo Torinese è avislanzo@hotmail.it.
3: ecco, sì,
4: questa è la mail. Invece il sito dove potete, certo, andare a vedere, certo, questa cosa qua è sempre www.avislanzo.com, e praticamente ci sono delle righine in alto a destra da cliccare, dove viene fuori il programma e bisogna cliccare su Vedere con le Orecchie e esce fuori tutta completamente la storia del progetto.
3: Beh, Roberto, intanto grazie di essere stato con noi, perché comunque ne abbiamo adesso fatto, come si dice, infarinato un po' la cosa. Ne abbiamo parlato un po' in primis e poi vediamo. Abbiamo anche scoperto una storia che parla di tecnologia, anche non solo di solidarietà e soprattutto anche di persone.
4: Assolutamente sì. Io vi ringrazio tantissimo per questa grande opportunità che mi avete dato di spiegare questo progetto.
3: Questa è una storia che ci insegna che poi l'innovazione più bella nasce quando serve a migliorare la vita degli altri, fondamentalmente. Quindi complimenti a tutto il team di Vedere con le Orecchie.
4: Grazie mille.
3: A Davis Lanzo Torinese e a tutti i volontari che credono in questo progetto straordinario. Grazie anche a Riccardo, okay, Ceruti, che ci ha messo del suo.
4: Grazie a tutti voi.
3: Noi ci ritroviamo la prossima settimana con un'altra storia, un'altra regione e un'altra bella pagina di solidarietà. Nel frattempo continuate a seguirci sulle nostre radio partner e sul podcast disponibile su www.risofabonsangue.it. Come sempre, da tutta la squadra di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, buona estate e buona musica!
5: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Riccardo Ceruti, donatore Avis di Lanzo Torinese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio Fa Buon Sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri, Radio Incontri, One Station, One Time.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: trust me.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Rieccoci qua puntuali, ciao a tutti e bentrovati ora all'interno di questa puntata dal nome Italia in Groove, questa programmazione musicale in particolar modo dedicata alla scena italiana. Un saluto da parte mia, da parte di Sly, da mesi oramai vi accompagno settimanalmente, vi do l'opportunità di avvicinarvi a dei suoni molto particolari, le cosiddette good vibes italiane, di tanti nomi, di tanti artisti, di tanti collettivi, di tanti produttori che abbiamo conosciuto, che conosceremo nel corso poi dei tanti viaggi che ci accompagneranno settimanalmente. Vi do delle info molto importanti, perché se vi va di approfondire tutto ciò che riguarda questa programmazione musicale, c'è un gruppo Facebook dal nome appunto come la programmazione Italian Groove. Ci sono per esempio tutte le playlist pubblicate. Per sbirciare e dare un'occhiata ai tanti artisti che ne fanno parte, poi ci sono anche riferimenti delle messe in onda di ogni giorno di questa programmazione appunto di Italian Groove, quindi frequentate, iscrivetevi perché l'iscrizione è gratuita per ricevere anticipatamente tutte le notifiche dei vari aggiornamenti e per essere vicini appunto a Italian Groove. Posso anticiparvi che anche quest'oggi, questa settimana, la playlist è da non perdere e siamo pronti per iniziare così questa puntata nuova di

Anche quest'oggi abbiamo cominciato bene la puntata nuova di Italian Groove, proponendo la traccia che dà il titolo al nuovo album uscito qualche mese fa dei Nu Genea, People of the Moon. Abbiamo sentito spesso le loro good vibes nelle varie puntate, abbiamo accennato come c'è sempre tutta la parte del dialetto napoletano in questo disco, ma ci sono presenze internazionali. Il disco è un po' un mix di cose tradizionali già conosciute di Nu Genea e qualche bella novità, con tanti importanti artisti che hanno partecipato, sia italiani che internazionali. Ricordiamo anche la presenza di Tom Misch. Era appunto People of the Moon di Nu Genea per iniziare questa puntata settimanale di Italian Groove. Solo scena italiana, solo good vibes italiane all'interno di questa ora settimanale insieme a me, insieme a Sly. Il nostro bellissimo viaggio ci sposta a Bologna per sentire un po' l'afrobeat di questo collettivo dal nome Erin Collective.

Abbiamo continuato a suonare Afrobeat, sempre della scena italiana, in questa parte della puntata di Italian Groove, proponendo questo collettivo che si è formato all'interno dello storico studio di registrazione Il Guscio di Milano. Collettivo dal nome Addict Ameba. Propongono dei suoni molto internazionali, c'è tanto spessore, ci sono tantissime good vibes all'interno delle pubblicazioni che trovate in circolazione. Due album, il primo è un EP Panamor pubblicato nel 2020 e l'altro Caosmosi pubblicato invece un paio di anni fa, era il 2024, album che abbiamo sentito poco fa ascoltando appunto una traccia di questo collettivo di Addict Ameba a Italian Groove. Il nostro bellissimo viaggio invece ora ci fa sentire questa bella novità, un collettivo che ha base a Roma, dopo l'esordio di un po' di tempo fa e una lunga pausa, si sono rimessi in azione, in moto, proponendo un EP dove c'è una bellissima collaborazione anche con artisti internazionali. Sto parlando del progetto The Soul Jazz Unit, quello di Emiliano Pari e Piero Masciarelli. Sono tornati con Comida Boa.

siamo così fatti di iniziare poco fa con l'ascolto di questa traccia Oro di Miele del disco del debutto Città Futura del grande pianista, compositore napoletano Dario Bassolino. Nel 2024 ha pubblicato questo disco ricco di suoni nu jazz, di quel groove partenopeo, un disco che omaggia inevitabilmente la Napoli visionaria e cinematografica del passato, anni 70 e 80, richiamando i grandi di quel periodo, Napoli Centrale, Tullio Di Episcopo, Tony Esposito e tutto il resto. Una presenza importante nella realizzazione di questo disco è stata quella del polistrumentista Paolo Petrella. Poi c'è stata anche la presenza del batterista dei Nugenea, Andrea De Fazio, e poi anche della cantante pianista che trovo molto interessante, Linda Fechi. Disco appunto Città Futura di Dario Bassolino, sentito poco fa in questa puntata di Italian Groove. Il nostro bellissimo viaggio invece ora ci dà l'opportunità di sentire qualcosa che è stato pubblicato verso la fine di giugno, in particolar modo il disco, il sesto album pubblicato dal percussionista e produttore Gabriele Poso. Lo sentiamo da Maraviglia.

contentissimo anche durante questa puntata di aver ricevuto già diversi messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Ringrazio e saluto tutti quelli che mi hanno contattato chiedendomi info riguardo gli artisti passati già nella prima parte di questa playlist di Italian Groove. Contattatemi tranquillamente durante questa diretta o durante la settimana per ricevere tutte le info che riguardano Italian Groove, questa programmazione settimanale curata da me, curata da Sly. Abbiamo sentito le good vibes di due nomi importanti della Irma Records, due nomi che si muovono attraverso vari progetti, lo Greco Bros, Sostens e anche Mason Jax, Enzo e Gianni Lo Greco. Bentrovati all'ascolto di questa programmazione musicale che vi accompagna ogni settimana e vi fa conoscere tutti i suoni che arrivano solo dalla scena italiana, Italia in Groove, insieme a me, insieme a Sly. Ora ci spostiamo verso Roma per andare a sentire e conoscere molto più da vicino un compositore, produttore, polistrumentista dal nome Boris Farazier. È attivo dagli anni 90, il suo percorso è stato influenzato inizialmente da sonorità psichedeliche, ma poi negli anni il suo suono si è evoluto verso sonorità molto più raffinate e visive. E all'interno delle sue tracce trovate suoni appunto psichedelici, funk, elettronica e molto altro ancora. Comunque trovate le giuste good vibes. Lo sentiamo Italian Groove, Boris Farazier e questa Comfort Zone.

Nigeria 1984, si intitola così la traccia che abbiamo appena suonato, Italian Groove, venuta fuori dalla collaborazione tra il sestetto jazz mondiale danese Sunburn. Abbiamo fatto una piccola eccezione perché dietro questa produzione c'è la presenza del noto produttore DJ italiano Cristiano Crisci, meglio conosciuto come Clap Clap. Sono molto contento di aver ricevuto tanti messaggi anche durante questa diretta di Italian Groove. Tutto questo grazie a Messenger, abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Grazie per i vostri messaggi, per questa bellissima condivisione. Ci capita spesso di commentare i vari passaggi di queste nostre playlist e questa cosa mi piace molto. Contattatemi ancora su Messenger, sul mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Torniamo a suonare un po' di novità grazie appunto alle produzioni della Irma Records, che spesso ritroviamo all'interno dei nostri viaggi, e grazie anche a questa versione di una traccia, diciamo, storica del periodo AC Jazz, in particolar modo l'AC Jazz House italiano degli anni 90. È stata ripresa questa traccia, rimessa a nuovo da parte di questo gruppo, quello dei Blender, composto da nomi importanti come quelli di Roberto Bozzo, Francesco Menoia e Roberto Gugliotto. Il progetto appunto, quello dei Blender, che hanno riproposto ultimamente questa bella traccia che si intitola Trouble Jazz.

In questa parte finale di questa puntata di Italian Groove abbiamo avuto modo di sentire anche qualcos'altro contenuto all'interno di questo disco del debutto della formazione toscana. Sono giovanissimi ma talentuosi musicisti che formano il progetto Colorificio Mario, che nel 2024 hanno debuttato con questo disco dal titolo Primario, dove ritrovate anche questa Jungle Boogie appena sentita poco fa all'interno di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato anche quest'oggi, questa settimana. Siamo stati insieme un'ora per vivere dei bei momenti grazie alle varie sonorità solo della scena italiana. E se vi va di riascoltare questa puntata, così come tutte quelle che sono andate già in onda, tutto questo è possibile perché c'è un archivio corposo podcast di buona parte delle puntate che abbiamo trasmesso. Tutto questo lo trovate all'interno della piattaforma streaming Mixcloud, ricercandomi sul vostro browser preferito come Sly SLY Mixcloud. Vi ritroverete buona parte di queste puntate e altri importanti contenuti. Noi torniamo la prossima settimana puntuali, ma la chiusura è affidata a questa formazione che arriva dalla scena abruzzese, si chiama Zero Punto. Una formazione che è nata negli anni 90 ma che nel 2002 ha pubblicato questo disco che abbiamo così modo di sentire proprio nel finale di questa puntata. Il disco si intitola Zelo Blu e la formazione è composta da validi elementi che in quel periodo proponevano un mix di suoni nu jazz funk contaminati da sonorità elettroniche. Nel gruppo c'era Gabriele Di Monte, Francesco Lemma, Gianluca Di Nola, Gianni Ricciuti, Sergio Ceroli e anche Enrico Bomba, che attualmente vive in Germania. Lo salutiamo con piacere. Con loro chiudiamo questa puntata di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate

un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Nightlife. Daddy OG Production.
1: Almanacco della Pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri, One Station, One Town.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho ora niente.
1: Notiziari di Immazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Entra in Blu Cortona.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8.000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera, conta ed aspetta alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la conversazione.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.